hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: l'estate di Radioformia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.

0: verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo che si sta celebrando davanti al GUP di Roma riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti al tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua a bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella prima guerra mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Hofsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12.15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. al circolo Vela Viva sul lungomare di Vindicio a Formia per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo classico Vittorio Pollione e del liceo linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, il ricordo di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Edu Mazzarieglio, oppure le donne che intrecciavano la Stram e facevano lo sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria, che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
3: Radio Formia, informa.
2: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Pronti con tutte le mattine, radioforme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a giovedì 16 luglio 2026, la chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe che la mattina ci per essere accennate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimana la Formia, che giovedì in voce Gino Cintola con la valida e preziosa corbezza decca di Custano. Siamo pronti? Alle tue 12:16 ore, cominciando come sempre l'Ariete. Sole, Luna e Marte, la vostra casa, insieme a tanti amici. Accettate un invito, avete modo di divertirvi e farete incontri interessanti. Dall'Ariete al Toro. Sotto il tiro della coppia Luna-Saturno sa alta nel cielo in quadratura. La giornata non si prospetta granché. La paura dell'imprevisto vi frena. Utile mettersi in discussione, ma senza troppe ansie. Dal Toro ai Gemelli. Giornata vivace e movimentata, ricca di contatti. Avete la testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Dai Gemelli al Cancro. Nonostante vi sentiate un po' sottostimati rispetto alle vostre capacità, oggi al lavoro avete un atteggiamento più disponibile e collaborativo. Dal Cancro al Leone. Alla larga delle persone invadenti, e se c'è una cosa che non sopportate è che qualcuno indaghi, si intrometta nelle vostre faccende private. Da Leone alla Vergine. Determinazione più fiducia è uguale a un successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi sono maturi, spese per l'arredamento della casa o dell'ufficio. Bilancia, particolarmente positivo il sestile Sole Luna, promotore di contatti sociali, amori e tante attività divertenti. Dal ballo allo sport, al viaggio, in crescita il buon umore e il desiderio di contatti umani. Scorpione, se la luna in quadratura fomenta qualche discussione in famiglia, cercate la libertà nel lavoro, la creatività vi rende padroni di voi stessi. Sagittario, la luna in sestile al sole nel segno vi dà slancio tutto quello che fate, dai viaggi alla vita sociale resa intrigante da un pizzico di competitività. Capricorno, giornata non particolarmente vivace, tuttavia riconoscimento delle vostre capacità professionali e organizzative

indirizzati alle ultime novità della tecnologia. Bene, tutto anche questa mattina, giovedì 16 luglio 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo, il Sole già sorto alle 5.48, tramonterà alle 21.09, la Luna calante si leverà alle 8.08 e calerà questa sera alle 22.36. Diamo gli auguri a Eugenio Finardi, come 74 anni, a Will Ferrell, come 59 anni, a Stefano Frisi, come 52 anni. Che dà da ricordare, 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco dai presidenti Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. La frase del giorno: prima rifletti su chi ti parla e poi su cosa ti dice. Invece i pensieri di questa mattina sono: la menzogna resta sempre una vergogna, con un solo miracolo non si diventa santo, una colpa impunita avvelena la vita. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro, è tutto per questo giovedì 16 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il Soroscu. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte tecnica e regia. Ricordo mercato settimana a Formia di giovedì, un saluto di Genio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua a bronzo, intitolata Il Sacrificio, raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della Vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21:30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Macio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, in una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. puntata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo classico Vittorio Pollione e del liceo linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, il ricordo di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Dumas Sarieglio, oppure le donne che intrecciavano la Stram e facevano lo sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
10: Radio Formia informa.
9: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:34. Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Moric nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: l'estate di Radio Formia.
1: Stuzzica la tua voglia di musica.
0: Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia, Alessia Natale, ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti al tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato una modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua a bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della Vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti 2 celebri versi di Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della Grande Guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori, per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, i ricordi di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Du Mazzarieglio, oppure le donne che intrecciavano la Stram e facevano lo sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.

Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere

0: posti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia.

0: Pronti con tutte le mattine, Radio Forme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a giovedì 16 luglio 2026, alla chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona alla pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci farebbe essere cena per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercoledì settimana la Formia, che giovedì in voce Gino Cintola con la valida e preziosa corbezza d'ecca di Custano. Siamo pronti alle tue 12:16, cominciando come sempre l'Ariete. Sole, Luna e Marte, la vostra casa insieme a tanti amici, accettate un invito, avete modo di divertirvi e farete incontri interessanti. Dall'Ariete al Toro. Sotto il tiro della coppia Luna-Saturno sa alta nel cielo in quadratura, la giornata non si prospetta granché, la paura dell'imprevisto vi frena, utile mettersi in discussione, ma senza troppe ansie. Dal Toro ai Gemelli, giornata vivace e movimentata, ricca di contatti, avete la testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Dai Gemelli al Cancro, nonostante vi sentiate un po' sottostimati rispetto alle vostre capacità, oggi al lavoro avete un atteggiamento più disponibile e collaborativo. Dal Cancro al Leone, alla larga delle persone invadenti, e se c'è una cosa che non sopportate è che qualcuno indaghi, si intrometta nelle vostre faccende private. Da Leone alla Vergine, determinazione più fiducia è uguale a un successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi sono maturi, spese per l'arredamento della casa o dell'ufficio. Bilancia, particolarmente positivo il sestile Sole Luna, promotore di contatti sociali, amori e tante attività divertenti, dal ballo allo sport, al viaggio, in crescita il buon umore e il desiderio di contatti umani. Scorpione, se la Luna in quadratura fomenta qualche discussione in famiglia, cercate la libertà nel lavoro, la creatività vi rende padroni di voi stessi. Sagittario, la Luna in sestile al Sole nel segno vi dà slancio tutto quello che fate, dai viaggi alla vita sociale resa intrigante da un pizzico di competitività. Capricorno, giornata non particolarmente vivace, tuttavia il riconoscimento delle vostre capacità professionali e organizzative accrescerà in voi l'autostima. Acquario, il bisogno di sentirsi liberi sia mentalmente che fisicamente per voi è prioritario. Niente di meglio che qualche ora lontani dal solito ambiente. Prudenza al volante, non guidate se siete stanchi. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Eventuali dubbi e scoramenti vanno messi in conto e anche se in apparenza costituiscono un fattore di disturbo, in realtà sono funzionali, acquisti indirizzati alle ultime novità della tecnologia. Bene, tutto anche questa mattina, è giovedì 16 luglio 2026, all'appuntamento con l'esoroscopo. Oggi la chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Carmelo, il sole già sorto alle 5:48, tramonterà alle 21:09, la luna calante si leverà alle 8:08 e calerà questa sera alle 22:36. Diamo gli auguri a Eugenio Finardi, come 74 anni, a Will Ferrell, come 59 anni, a Stefano Fresi, come 52 anni. Che è da ricordare, 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco dai presidenti Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. La frase del giorno: prima rifletti su chi ti parla e poi su cosa ti dice. Invece i pensieri di questa mattina sono: la menzogna resta sempre una vergogna, con un solo miracolo non si diventa santo, una colpa impunita avvelena la vita. Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro. È tutto per questo giovedì 16 luglio 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo con la parte tecnica e regia, ricordo mercato settimana a Formia di giovedì, un saluto a Genio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:02.
6: Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili. Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal territorio di Frosinone, dove per la presenza di cantieri è chiusa la statale dei Monti Lepini tra quattro strade il bivio per strada Asi in direzione della città. Nel centro urbano rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza traffico rallentato anche in via Burtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine rallentamenti tra via Priliana e via Vallelata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua a bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della Vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti 2 celebri versi di Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della Grande Guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, i ricordi di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Dumas Ariely, oppure le donne che intrecciavano la Stram e facevano lo sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
3: Radio Formia, informa.
2: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: Vabbè, questa è la sigla. Buongiorno.
1: Ogni lunedì e giovedì appare la nostra sigla. Bellissimo. Buongiorno mondo.
0: Buongiorno Rino.
1: No, non è Rino.
2: Buongiorno Rino.
0: Non sei, come? Una voce femminile.
2: No, no, è Rino. Io sono Rino.
1: È bella
2: Rino.
1: Questa voce qua, se permetti.
0: No, mi dispiace. Allora, Rino non c'è, però abbiamo
1: una valida sostituta.
0: Sì, abbiamo Sara che... Buongiorno Sara.
2: Buongiorno, buongiorno a te Franco, Gianni e gli ascoltatori di Radio Formia.
1: Per queste ultime due questi due appuntamenti finali di questa stagione ci fa compagnia.
2: Sì, perché sono libera, ve l'avevo detto, quindi ogni promessa.
0: Allora,
2: in tutti i sensi, scusa.
1: Allora facciamo un appello,
2: facciamo un appello, dai. Ma magari ci fosse il mio partner ideale, non mi sembra che lo abbia avuto in giro.
0: 2189 28 76.
2: No,
0: questo è il numero di telefono di Radio Formia.
2: Sta diventando una
0: Radio Formia.
2: Una trasmissione hot.
0: No, vabbè, insomma, i numeri di Radio Formia li conoscono tutti, poi insomma,
2: vabbè
0: si scherza, dai. Sono ragazzi, Bene, questa mattina abbiamo Sara, quindi saremo in sua compagnia, ma abbiamo anche i due tenores questa mattina.
1: I brothers, fratelli.
0: No, i due tenores.
1: Ah, tenores, siamo richiamati.
0: Vabbè, quelli erano i tre tenori, no? Invece noi ne abbiamo due tenori, i fratelli Giunta, e quest'oggi parleranno di
1: un omaggio
0: a Peppino di Capri.
2: Bene, ci piace.
0: Sicuro.
2: È dovuto, un atto dovuto. Peppino di Capri comunque era un grande in quello che era il suo genere musicale, ma mi sembra che faceva anche film.
1: Sì, ha fatto
2: era regista, che cosa?
1: Ha fatto qualche film, ma lui aveva una casa di produzione musicale.
2: Ecco.
1: Che è quella che, insomma, la sua fortuna è quella là. Ha lasciato questa fortuna agli eredi. Con la sua etichetta discografica, che ha avuto molta fortuna, ecco tutto qua.
2: E qual è questa etichetta? Ce la ricordiamo?
1: Insomma, c'ha una sigla.
2: Ho capito.
1: Va bene, Franco.
0: Vabbè, io direi di iniziare.
1: Ci aggiorniamo con
0: i professori. Io vorrei iniziare una canzone che parla del mare.
1: Vista la stagione.
0: Vista la stagione, però parla del mare in maniera un po' particolare.
2: Vediamo di chi si tratta?
0: Si tratta di uno che dice chi tiene o mare.
2: Oh.
0: Lo sai chi canta? Chi tiene o mare?
1: Che ne so,
2: Pino Daniele.
0: Pino Daniele.
2: Ah.

0: bella questa versione di Chi tiene o mare, eh? Ti piace? Ti è piaciuto?
1: Molto romantica.
0: Ah, romantica. Siamo, vabbè, sì, ma chi sì. tiene o mare porta una croce, cioè, c'è anche questo. Vabbè, allora, Pino Daniele, questo ed altro
1: è un grande, non possiamo dire nulla.
0: Noi teniamo, teniamo mare.
2: Bel mare,
0: e teniamo una, anche un po' una crocetta, insomma, perché
1: più di una probabilmente.
0: Perché insomma, noi abbiamo questo golfo splendido che potrebbe essere una delle sette meraviglie del mondo, con il Redentore che domina 1200 metri. E però insomma, tra i devoratori che non sono un granché, tra il garigliano che porta quello che porta, tra le, i pesci,
2: pontone,
0: le cozze,
2: pontone, la...
0: vabbè, pontone quando piove,
1: insomma, insomma, questo, ma, loro... insomma,
0: potremmo fare qualche cosino di più. Sì. Vabbè, comunque, Sara,
1: ci siamo
2: facciamo un altro capitolo. Apriamo un altro capitolo,
0: vai, Sara,
1: apriamo un altro capitolo proprio sul tema del mare. Abbiamo l'associazione Golfo Vivo che ha organizzato un evento molto interessante che si terrà sabato presso la archeologica Caposele di Formia, che ha il nome di Via Appia Regina Viarium e Formia. E, è uno spettacolo tra musica e visioni, nel senso che sarà proiettato sul grande schermo una ricostruzione di epoca romana della nostra Formia. E queste ricostruzioni sono veramente spettacolari, perché sono state fatte anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Purtroppo abbiamo molto bella. L'associazione Golfo Vivo. In collaborazione però anche con le associazioni. Sono state prese in considerazione tutte le gli studi sia a livello archeologico che al storico culturale sono stati assemblati, e quindi è venuta fuori una cosa meravigliosa che riguarda Formia. Poi ti giro proprio anche il video in anteprima, te lo posso mandare in anteprima. Ad ogni modo, al di là dell'aspetto culturale, c'è anche la parte musicale, grazie all'associazione Autopon, che quindi ci delizierà con della musica al pianoforte, e ci saranno anche delle degustazioni che sono gentilmente offerte dalle associazioni dei commercianti di Formia.
2: Si mangia.
1: L'accesso è gratuito e si terrà quindi sabato 18 alle ore 21 presso l'area archeologica di Caposele.
0: È gratis?
1: Sì, è gratis. Vabbè, ma voglio
2: bisogna
1: dire
2: prenotare.
1: Il motivo per cui è gratis c'è perché tutte le associazioni dei commercianti di Formia e anche quelle, alcune associazioni culturali, come stavo dicendo prima, anche Autopon, si sono messe insieme e a lavorare a questo progetto proprio rivalorizzare il nostro territorio.
0: Ci sarà un
1: maxi schermo sul quale sarà proiettato questo video e sul quale poi si parlerà proprio per raccontare la ricostruzione.
0: Quindi ci sarà Vitruvio, ci sarà Cicerone,
1: ci saranno le ricostruzioni.
0: No, scusa, 2000 anni fa non c'era Taddeo, scusami, no, vabbè, ho sbagliato.
1: Le ricostruzioni. No, dai, voi, vabbè, mi piace scherzare su questa cosa. È giusto. Va bene, quindi questo è, vi aspetto sabato 18, ci sarò anche io.
0: Anche tu nel
1: anche
0: video.
1: Anche io, ci sono. No, nel video di 2000 anni fa no. No, quello no.
0: Vabbè, comunque
2: di persona personalmente.
1: Però, ragazzi, persona personalmente.
0: Però l'intelligenza artificiale prende spunto da adesso, quindi ci sarà una somiglianza a personaggi locali, no?
1: No, perché essenzialmente sarà rappresentato l'aspetto storico-archeologico, quindi ci sarà il foro romano, ci sarà l'anfiteatro, gli edifici imponenti che avevamo noi qui nel territorio, che purtroppo nella seconda guerra mondiale sono andati via. Cioè. E, vabbè,
0: quali sono?
1: Tutti gli edifici che erano nel centro storico di Formia, le ville romane, ma anche le costruzioni che erano al centro, alcune erano antichissime. Noi abbiamo alcuni palazzi all'interno di Formia che ancora hanno visibili i resti dell'antica Roma.
0: Beh, sì, sì, certo. Il palazzo.
2: Alcuni si vedono, alcuni sono stati lasciati
0: all'interno. All'interno, non per fare pubblicità, insomma, di fronte a.
2: Piazza Mattei c'è
0: un palazzo lì sulla destra. Sì. E se voi bussate, entrate dentro, vedete.
2: Resti romani.
0: Pensate sotto che ci sta, insomma. Sì. Giusto,
1: comunque, avremo anche un pizzico di poesia. Quindi.
0: Non esageriamo.
1: No, senza esagerare, ma insomma, troveremo anche il nostro grandioso Cicerone.
2: Per forza la somiglianza di qualcuno sul video, così dici sfotte, che devi fare?
1: No, è pericoloso lui, capito? Franco, io lo conosco, lo conosciamo.
0: Va bene,
1: Franco, ti aspetto per la degustazione.
0: Va bene, pubblicità. Facciamo? Che dite? Eccola qua.
3: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Allora, Sara, hai una sola possibilità, come quella di Malika Ayane. Questa canzone si chiama Una possibilità. Ecco. Sì, sì. Vai.
1: Ma per fare cosa? Scusa, una sola possibilità? Perché Gianni, la prima stavo.
0: Allora, sono arrivate almeno 10 telefonate prima. Ecco. Adesso diciamo, sono arrivate 10 telefonate interessate al fatto che
2: stiamo facendo
0: una selezione. Naturalmente stiamo cercando quello alto, ricco, che altro, scusi, tu che lavoro fai?
1: Però mai siamo a questo.
2: Un altro appuntamento importante in settimana, quando è? Sabato.
1: Il 24 luglio. Sì, alle 18:15, ma dove? Non a Formia, questa volta è a Gaeta. L'evento si chiama Scalinando Gaeta, che ci piace tantissimo.
2: Il nome è bello.
1: Sì. Presenta la presso Gaeta, passeggiata poetica tra le strade e i monumenti di Gaeta medievale. E il punto di ritrovo dov'è?
2: Non lo so,
1: a Villa Traniello.
2: E a Villa Traniello, qual è Villa Traniello?
0: Mo mi sta a fare una domanda difficile. Sara, dove sta Villa Traniello?
1: Non lo so. Villa Traniello.
2: Vabbè, vedete su Google.
0: Google Maps,
1: d'accordo. Ci sarà la partecipazione di Lorenzo Ciufo, Alessandro Izzi, Rossella Tempesta, Irene Sabetta, Anna Correale, Violetta Latte e Tullio Taffuri, che noi abbiamo intervistato tante volte, poi è tornato.
0: Grandissimo chitarrista, nonché professore di professore liceo classico di arte.
1: Va bene, comunque. Quindi abbiamo questa meravigliosa manifestazione, perché è particolare, no? Tra musica, poesia, e reciteranno tra le strade lungo la passeggiata, no? Durante la passeggiata ci sarà recitazione, musica, una sorta di ritorno al Medioevo.
2: Oggi, come si faceva una volta.
1: Bello, non è Medioevo.
0: Però oggi è una giornata particolare, ve lo sapete. Oggi è la festa della Madonna del Carmine. Questa sera... Allora, aspetta. Questa sera c'è in piazza Mattei, c'è Loredana Bertè in concerto.
1: Ma sul serio?
0: Certo, non lo sapeva questo.
2: È stata all'ultimo secondo.
0: Bene. No, sto scherzando. Vabbè, però oggi è la festa della Madonna del Carmine, quindi la festa della chiesa del Carmine, che si trova vicino a Piazza Mattei, eccetera eccetera. E vorrei fare gli auguri a mia moglie, che oggi
1: è Carmen. E io saluto anche delle amiche che si chiamano Carmen.
2: Carmenina, ce ne stanno parecchie.
1: Carmenzita
0: mi sembra un po' esagerato. Comunque, insomma, c'è la messa, c'è il giro della banda, c'è qualche cosa.
1: Musicale di Formia?
0: Credo di sì, sarà una processione che poi gira intorno, qualche cosa c'è.
2: Come ho visto stamattina, stanno preparando già il palco qui a Aldo Moro, alla piazza, per i numerosi eventi del comune di Formia. Uno al giorno faranno al giorno, veramente interessante. Andatevela a scaricare.
0: Va bene, allora Madonna del Carmine, Loredana Bertè, oggi è presente.

0: bene, la canterazza
1: sera, questa, Piazza questa, Mattei. Questa è Piazza Mattei. Va bene, allora adesso tentiamo un esperimento. Come sapete, il giovedì noi abbiamo sempre questa analisi su cantanti italiani.
0: Sì, un famoso aggiuntamento sui vari autori e cantautori italiani.
1: Io intanto volevo salutare i nostri ospiti, Pasquale Giunta, che è collegato con noi. Buongiorno Pasquale.
2: Sì, buongiorno. Ricordo che ho fatto per 2 anni questo appuntamento con voi di giovedì.
1: Certo.
2: Adesso è subentrato anche mio fratello.
1: Sì, che dovremo sentirlo. Peppe, buongiorno. Vediamo se Peppe...
3: Peppe, ci senti? Buongiorno.
4: Sì, io vi sento, ecco, buongiorno.
3: Perfetto, anche noi ti sentiamo in maniera molto chiara. Eccoci. Benvenuto.
0: Siete in onda tutte e due.
4: Grazie.
1: Allora,
0: oggi appuntamento con chi
2: speriamo che sia in onda di non naufragare.
1: No, speriamo di no.
2: Una metafora marina. Vai, ok. Oggi che cosa stavi dicendo? Scusa.
1: Chi comincia? Fra i due.
2: Fate cominciare a Peppe.
0: Fate la conta.
4: Va bene pure per me, va bene che iniziare pure Pasquale, non c'è problema.
0: Ok.
2: Va bene, allora niente, oggi non possiamo non rendere un omaggio a Peppino Di Capri, che è morto
0: qualche giorno fa,
2: luglio credo. E quindi niente, perché Peppino Di Capri? Perché Peppino Di Capri è stato, prima che un cantante, è un crooner. I crooner sono praticamente i cantanti confidenziali, per capirci. Questo è un termine che viene dalla cultura americana, penso a Frank Sinatra, a Tony Bennett ed altri. È stato soprattutto, sento un disturbo però sotto, non so.
0: Disturbo, forse la macchina qui fuori, no?
1: Qua non so, qui non c'è nessun disturbo.
2: Comunque, stavo dicendo, è stato oltre
1: Dimmi Pasquale, dimmi.
2: Hai mandato la canzone?
1: Purtroppo, vai.
2: Allora, la sua importanza sta soprattutto nella capacità che ha avuto di innovazione, cioè rendere moderna. Tu stavi facendo per sentire adesso, non è peccato, la canzone napoletana, senza cancellarne, come dire, l'accento, la malinconia, le radici della sua tradizione, però sottraendola allo stesso tempo alla semplice conservazione, quindi innovando e rinnovandola con stilemi che venivano dalla cultura americana. Lui è stato uno dei primi a comprendere e capire l'importanza del rock and roll. Tra l'altro accompagnò nella tournée italiana nel 65 accompagnò i Beatles. Lui durante i concerti dei Beatles li precedeva con la sua esibizione, poi entravano loro i Fab Four, entravano loro sul palco. Insomma, ecco, non so, questo, diciamo, sottolineiamo questo aspetto veramente di grande innovatore, di figura assolutamente anomala per certi aspetti nel panorama della canzone italiana di quegli anni. Infatti lui è del 39, quindi è morto a 86 anni, e iniziò giovanissimo a suonare, a strimpellare su una tastiera ai ricevimenti delle truppe americane che ancora stavano negli anni tra i 45 e 46 stanziate in quel di Napoli. E non so se Peppe vuole aggiungere qualche altra cosa.
1: Magari ci può presentare la prima canzone, Peppe.
2: Sì.
4: Allora, io sì, nella scaletta di oggi la prima canzone Non è peccato, è stato un grande successo di Peppino Di Capri, è stato scritto da Ugo Calise e poi nel tempo è diventato veramente un evergreen. Da sottolineare, per chiudere questo mio primo intervento, il fatto che Peppino Di Capri è riuscito nel tempo a mescolare tutti i vari ritmi che lui ha preso anche dalle esperienze della musica, anche della musica dell'America Latina, eccetera, il mambo, eccetera, eccetera, e poi ne parleremo anche per qualche altro brano. Ecco, possiamo mandare Non è peccato.

0: Io, visto che abbiamo due grandi esperti di Peppino Di Capri, stavo leggendo che praticamente loro sono stati antesignani nell'importare dei nuovi generi musicali in Italia, come il twist e addirittura i Beatles. Loro hanno aperto il primo concerto dei Beatles.
1: Infatti l'aveva detto Pasquale prima. Pasquale, allora.
2: Sì, no, vabbè, questo del twist, lui ha fatto diverse, come dire, incisioni, tipo a Saint-Tropez twist, let's twist again, che poi twist significa avvitarsi, agitarsi, era un ballo che in voga in quegli anni, anni 50, si muoveva come degli invasati, degli indemoniati, ed era come dire il tributo della giovinezza, della gioventù, non c'è tutto in questo. No, ma sicuramente, allora, Peppino Di Capri queste cose le ha fatte con eleganza e un talento fuori dal comune, insomma, non è, è stato veramente una sintesi perfetta che lui ha saputo attraversare delle epoche. Pensate, insomma, questa cominciava dagli anni 50, questa canzone abbiamo sentito adesso, se non sbaglio, nel 55, è stata incisa nel 58-59. Ed è arrivato fino ai nostri tempi, insomma, mi pare che l'ultima esibizione che ha fatto l'ha fatta l'anno scorso, nel 2025, quindi ha attraversato proprio, come dire, quasi un mezzo secolo e un quarto di secolo successivo.
0: Da considerare quindi, che lui ha utilizzato la sua voce e basta, cioè nel senso che non aveva questi strumenti che vengono utilizzati oggi per supportare non ha grandi voci, lui aveva una grande voce, un orecchio assoluto.
2: Puro Vangelo. E niente, comunque ci sono delle cose, che sono tante le cose che si potrebbe dire, insomma, su Di Capri, simbolo di una nuova Napoli, di un rinascimento napoletano, esatto, di quegli anni, insomma, che
3: io
2: poi ha trovato una sua sintesi perfetta, l'avete fatto sentire prima il cantante che stavamo sentendo prima, o no?
0: Sì.
4: Senti, Peppe, dici tutto, non ci senti bene noi?
3: No, mi dovete fare domande perché io non riesco a sentire cosa dice mio fratello. Quindi...
4: Ah, vabbè. No, niente.
3: Non vorrei dire delle cose che già ha detto lui.
2: Vabbè, parliamo dell'importanza.
4: Niente, presentaci il prossimo brano, allora così poi lo commentiamo.
3: Allora, veramente prima di presentarlo volevo fare un inciso che riguarda dopo il successo di Non è peccato, non so se mio fratello me l'ha detto poco fa, comunque nel 59 Peppino Di Capri ottiene anche un grandissimo successo con una rielaborazione di una canzone che è molto famosa, Voce Notte, che è un classico napoletano del 1905. Allora, io, come sapete, vado un po' sempre alla ricerca di informazioni, anche online, eccetera, e ho particolarmente poi a cuore Lucio Battisti. Ho sentito una sua intervista, sempre trovata su YouTube, del 1969 a Radio Monte Carlo, dove Battisti dice che in sostanza la melodia, lui la intende non nel senso tradizionale, ma nel senso tecnico, e dice a un certo punto: la melodia è qualcosa che ti deve sgorgare diciamo, dall'animo, come anche la musica solo, la musica nera. Mentre parlava con i suoi radioascoltatori, diceva: beh, lo sapete quali sono le canzoni che hanno queste caratteristiche in Italia di avere questa, diciamo, questa melodia che sgorga dall'animo? Ha detto: vi sembrerà un controsenso, ma per me sono le canzoni, delle vecchie canzoni napoletane. E una delle più belle, dice Battisti, è proprio Voce Notte. Cioè, volevo ricordare questa particolarità di Battisti, che aveva 25 anni quando diceva queste cose, nel lontano 69. Allora, il prossimo brano è Per un attimo, che fu inserito anche dal regista di Norisi, quel grande capolavoro della cinematografia italiana, che è stato Il sorpasso.
1: Sentiamola, allora sentiamola.
3: Per un attimo, sì.

0: Un secondo, ecco qua, Peppe, vai.
1: Un po' di confusione.
2: L'avevamo detto, purtroppo.
1: Navighiamo su onde procellose. Esatto. Vai.
2: Peppe. Prego.
3: Sì, sto aspettando perché posso parlare.
2: Certo, puoi parlare.
0: Sei autorizzato.
3: Allora, per un attimo, stavo dicendo, inserite quel capolavoro della commedia all'italiana che è Il sorpasso di Nino Risi. Prendo spunto da questa...
1: 1962.
3: Gassman parla con una signora della borghesia imprenditoriale di quegli anni, il film del 62, per dire che in effetti Peppino Di Carli, come anche altri artisti italiani, è riuscito attraverso queste canzoni, quindi anche la fusion con i vari temi musicali, come dicevo prima, il mambo, il begin, come vedremo anche con la canzone di Luna Caprese, a mediare i rapporti tra le nuove generazioni. C'è un'interessante ricerca che è stata fatta negli anni 50 in America da David Risman sulla Lonely Crowd, cioè sulla folla solitaria, in cui parla e dice: i giovani sono una scoperta degli anni 50, fino allora non esistevano. La scuola è diventato per loro un punto di mediazione, di incontro, e nelle scuole, l'abbiamo visto in diversi film americani, la scuola diventa il luogo dove si organizzano anche le feste, i balli, eccetera, e quindi l'incontro anche sessuale, insomma, i primi approcci sessuali tra i ragazzi e la ragazza, in sostanza. E questo avverrà anche in Italia con questi primi brani degli anni, fino agli anni 50, inizio anni 60, quindi penso a Di Gabri, penso a tanti altri di quel periodo, che alla stessa Mina, che in alcune sue canzoni quindi venivano ballate proprio con i lenti, eccetera. E quindi diventa, il ballo diventa un medium importante anche per socializzare, per stare insieme. Volevo ricordare su questo aspetto.
2: Va bene. Peppe, Pasquale, tu ci vuoi presentare la numero 3?
1: Sì, io però due cose velocemente. Volevo dire, Di Capri ha raccontato l'Italia che cambia. Lo stavo dicendo prima, ha attraversato il boom economico, gli anni del turismo internazionale, le trasformazioni di costume, la nascita della televisione, l'evoluzione dell'industria discografica, insomma, ed è ciò che diceva Peppe, a parlare ai giovani negli anni 60, che hanno continuato a parlare con i figli, cioè praticamente ha parlato a quelli, alla generazione dei boomers, ma anche ai millennials. Insomma, ecco questo, che un po' confermo quello un po' che stava dicendo Peppe. La prossima canzone è Luna Caprese. Luna Caprese, sì?
2: Vai Pasquale.
1: Luna Caprese, che è una canzone che addirittura risale ai primi anni 50. Anche questo è un elegante begin, questo qui è. Ed una Caprese, come dire, descrive proprio quello che è il luogo straordinariamente affascinante dove lui è vissuto, che è appunto Capri, i Faraglioni, eccetera, eccetera. E fa da pantano con l'altra canzone sulla Luna, che è Luna Rossa. Insomma, queste due canzoni poi hanno raccontato questa bellezza, questa magnificenza del panorama del mare di Napoli in tutto il mondo, quindi praticamente niente, questa è una canzone, celebra l'amore, la passione, e la passione che si descrive Luisa Di Capri con una maestria che mescola invocazioni alla luna, sospiri d'amore e riferimenti turistici, perché a un certo punto dice fa Cannendo fosse tutta mia, quando dice su accumbarute stella prima sera tutta tra gara e mezzo mare una faccia d'argento sotto e faragliuna e un mistero in d'alta notte chiara. È bello anche il testo, devo certo dire. E quando dice cantavo essa chi mi ha fatturato, pensate che bella questa immagine, cioè che mi ha fatto una fattura, mi ha fatto innamorare con un incantesimo, insomma. Ascoltiamola, aggiunge altre cose, non serve a granché. Ascoltiamo Peppino Di Capri in questa magnifica canzone.

0: mia.
1: Allora, questa è Luna Rossa. No, no, scusate, Luna, no, Luna Caprese. Allora facciamo un attimo una, avete ragione, scusatemi, mi sono confuso, è stato un lapsus che tu mi hai indotto prima citando tutte e due le canzoni.
2: Sì, perché fanno coppia in qualche misura. Nell'immaginario e nella memoria collettiva.
3: Senti, in questo momento che c'è adesso?
2: L'altra canzone?
1: La pubblicità. E poi diamo direttamente spazio. Poi diamo direttamente spazio a Peppe. Pubblicità.
4: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca. In via Mamurano a Formia.
1: Allora Peppe, vediamo un po' se riusciamo a, se volevi aggiungere qualcosa Peppe sulla canzone che abbiamo ascoltato, oppure se passiamo direttamente alla successiva. Dovremmo avere Peppe in linea.
5: Appunto da Luna Caprese, perché volevo sottolineare alcuni aspetti che riguardano lo stile musicale anche canoro di Peppino Di Capri. Qualche cosa l'ho detto prima, volevo riprendere il fatto che lui è stato veramente un innovatore, perché ha saputo caratterizzare anche la tradizione della canzone napoletana e riprendere anche quelle che erano le sonorità di quel periodo, il rock and roll, il twist, appunto, basta citare alcune sue famose canzoni come The Twist Again, eccetera. E non a caso il suo gruppo che lo accompagnava all'inizio veniva, si chiamava The Rockers, quindi era formato da nella fine degli anni 50 da questi musicisti che riprendevano anche questi ritmi che provenivano dagli Stati Uniti. Qualcuno ha anche detto che il suo approccio musicale potrebbe essere accostato al musicista Buddy Holly, e quindi l'hanno chiamato spesso il Buddy Holly italiano. Per chiudere su questo aspetto, Luna Caprese, come anche Vocenotti, De Puria Pasà, sono stati dei risultati musicali dove la sua capacità di interpretare, reinterpretare, anzi correggo, la canzone napoletana e attraverso questi arrangiamenti moderni, quindi anche il rock e così via. Sulla voce, la voce di Peppino Di Capri per me, penso un po' per tutti, è non solo subito riconoscibile e inconfondibile, ma è molto particolare, forse non ha quelle estensioni, se ho capito bene qualcosa prima, che dicevate, a livello proprio di estensione vocale, però l'uso della sua voce è veramente molto particolare, e anche il fatto che lui è un pianista, quindi si accompagnava quando stava nelle balene e nei nightclub, insomma, è stato veramente un grande interprete di questo stile musicale.
1: Presentiamo la quarta canzone.
5: Anche nelle balene. E la quarta canzone è Nessuno al mondo.
1: Vuoi dire qualcosa prima o poi ripassiamo direttamente all'ascolto?
5: No, passiamo alla canzone, si è già detto qualcosa. Va bene.
1: Ok.

0: questo è nessuno al mondo, vero Sara?
1: Un viaggio nel passato, anche se io sono più giovane, però effettivamente sento questa atmosfera passata, antica, lo posso dire.
0: Non lo so, Pasquale, lo può dire antica, Sara?
2: Sì, antica forse esagerata.
1: Esagerato,
2: anche se questa,
1: sì.
2: Questa è una canzone, in realtà, del 55, che uscì in America, negli Stati Uniti, nella edizione originale, fatta da un cantante che ebbe un grande successo in quel periodo, anche da noi, Pat Boone.
0: Ah,
2: Pat Boone, se lo ricordate.
0: Come no?
2: E i Gaylord. E il titolo era No Other Arms Can Ever Hold You Like This Arms of Mine. Quindi nessun'altra braccia riusciranno mai a stringerti, a tenerti come le mie. E quindi, cioè, quindi le braccia di nessun altro ti stringeranno come queste mie braccia. E lui l'ha trasformato in Nessuno al Mondo. Questa è stata cantata da diversi cantanti. A me piace molto anche la versione di Mina, che io amo da morire, insomma. Ma anche i Marcello Sperial, Bobby Winton, Caterina Valente l'ha fatto pure questo qui, ed altri ancora. Fausto Papetti l'ha interpretato al sassofono un sacco di volte. E niente, quindi questo, però il lancio decisivo è stato quello di Peppino Di Capri, ovviamente nel nostro mercato, ma non solo, questo ha avuto anche un grande successo. Lui ha avuto molto successo in Sud America, poi, quindi, soprattutto in Argentina. Questo è Nessuno al Mondo. L'altra canzone è proprio un esempio della sua attenzione verso il mondo anglosassone, anglofono, quindi verso l'America, ma non solo. È Don't Play That Song, e questo è proprio tutto in inglese, questo sia abbastanza nota anche verso qui. Credo che sia abbastanza anche comprensibile in inglese, no? Don't play no more, eccetera, eccetera. Don't play that song, it brings back memories. The days that I once knew, the days that I spent with you, eccetera, eccetera. Quindi cioè, non suonare quella canzone, perché mi porta alla memoria delle cose che non voglio ricordare. Ecco. Sostanzialmente poi il senso è questo.
0: Vabbè.
2: Ascoltiamola. Sì.
0: Ascoltiamola, vabbè. Poi
2: chiedi a Peppe. Sì.
0: Sì, sentiamo quella canzone, poi sentiamo Peppe che ha cos'altro da dire.

0: Allora Peppe, questa canzone,
1: la parte internazionale.
2: Brevemente voglio dire solo questo, fatemi dire questa cosa. A lei che tra l'altro ha 17 anni, quindi non è anche una minorenne, che gli dice darling I love you, lui risponde you know that you lied. Dice non è vero, hai mentito. Vabbè, tutto qua. Volevo precisare questa cosa. Chiedete a Peppe cosa ha da dirci.
0: Peppe.
3: E la particolare, sì.
0: Sì, vai.
3: No, la particolarità tecnica di questa canzone è il fatto che non solo è basata su accordi molto semplici, do la minore, fa e sol, quindi un giro di do, ma soprattutto è forte quando c'è questo accompagnamento della linea del basso e della chitarra che all'inizio camminano insieme, no? E durante questi accordi semplici ti creano un ritmo che è ballabile, un ritmo ballabile ancora oggi se uno vuole ballarlo. Quindi è stato veramente rivoluzionario da questo punto di vista, come dicevo prima, anche per quanto riguardava gli aspetti del ballo, insomma, dello stare insieme. Ecco, questa canzone è veramente un evergreen, a mio parere.
0: Adesso che abbiamo, Peppe?
3: Adesso ci spostiamo verso gli anni 70, perché le ultime due canzoni sono i due grandi successi che l'hanno fatto conoscere ancora di più. La prima è Champagne, e Champagne, non so, ha detto lui, chissà quante volte l'ho interpretata. E ha detto, però la cosa strana che mi sovviene è che spesso questa canzone viene usata nei matrimoni, in queste cerimonie, però la canzone dice Champagne per brindare ad un incontro di te che già eri di un altro. Forse non è proprio l'ideale,
0: no,
3: come augurio per una coppia che si sta sposando.
0: La usano anche per i compleanni questa
2: sì, ma lui dice evidentemente
3: il testo parla di altro.
2: Sì, ma infatti okay, dice a un certo punto, Peppe, scusa, dice a un certo punto Champagne per un dolce segreto per noi, un amore proibito. Quindi evidentemente questa era una relazione clandestina, extraconiugale. Quindi
0: Può darsi, sì.
2: Un amore proibito, un dolce segreto, un amore proibito.
0: Sì, Peppe, Peppe non ti sente, quindi diciamo, Pasquale parlava di un amore proibito perché diceva...
2: testo dice un amore proibito.
3: No, non ho capito, Pasquale parlava...
0: Di un amore proibito nel testo, c'è anche la frase sì. In cui si dice che c'è un amore proibito, se potrebbe essere un amore proibito, insomma, dentro Champagne, no?
3: Sì. Vabbè, io mi sono soffermato solo su quella frase di cui parlava nell'intervista De Capri.
0: Va bene, allora vogliamo sentire la canzone?
3: Sì, va bene.

0: devo festeggiare la fine di un amore, cameriere champagne.
1: Sì, certo, poi la nottata di matrimonio è un po' abbastanza stravagante come...
0: Allora, un attimo, che c'è Peppe che voleva dire una cosa.
1: Sì, vai
0: Peppe.
2: Sì, posso?
0: Sì,
2: allora, alcuni aspetti importanti della carriera di Peppino Di Capri, perché lui ha partecipato a diverse manifestazioni, una delle più famose è stata il Cantagiro, ma anche il Festival della Canzone Napoletana.
1: Faccio anche da Foglia.
2: Piacevoli, mi ricordo sempre uno che si intitola Cevodiembo, che dice Cevodiembo con Faiorn, e poi a Sanremo ovviamente con successi, in particolar modo con Un grande amore e niente più, che è dello stesso anno di questa altra canzone che è Champagne. Io non so, perché poi ripeto, ascolto solo voi, non so se è stato ribadito il fatto che nel 1965 lui ha aperto insieme ad altri cantanti italiani il concerto dei Beatles,
0: sì, sì,
2: al,
0: sì,
2: velodromo,
0: sì,
2: al velodromo Vigorelli, e l'unica diciamo testimonianza filmica che abbiamo è perché lui aveva un super 8 e ha fatto una ripresa di questo concerto, perché la Rai aveva snobbato completamente i favolosi Beatles del 65, già avevano un buon successo, quindi grazie a Peppino Di Capri abbiamo anche questa esibizione di,
0: però,
2: dei
0: Peppe,
2: Beatles.
0: Diciamo pure che sia i Beatles che lui erano due persone, due sconosciuti, insomma,
2: diciamo pure,
0: erano abbastanza, ma anche i Beatles erano sconosciuti allora, no? Erano praticamente due personaggi nuovi, erano personaggi nuovissimi, no?
2: Non ho capito, erano personaggi
0: molto nuovi, sconosciuti, no? Non erano sconosciuti allora.
2: Mica tanto, no,
1: 65,
2: mica tanto.
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: in Italia.
1: 75 il Beatles era già diventato un fenomeno internazionale. Vabbè, ecco.
2: Erano abbastanza famosi più all'estero, magari, non in Italia. Però diciamo, gli appassionati della musica pop, eccetera, quelli c'erano stato un gruppo ristretto, tra cui anche Peppino Di Capri, che già li conosceva, però quando li ha sentiti dal vivo, Peppino Di Capri è rimasto estasiato, dice: mamma, che sonorità, che entusiasmo. Insomma, questo l'ha detto apertamente in alcune interviste.
0: Ultima canzone, chi la presenta?
1: No, non so, ci siamo. Lo puoi dire qualcosa?
0: Vai Pasquale, dimmi.
1: No, intanto volevo dire l'ultima canzone è quella che poi gli ha dato la possibilità di vincere Sanremo nel 73. È un grande amore, niente più.
0: Sì.
1: Poi ha vinto anche nel 76 con Non lo faccio più. E poi quindi ha vinto due Sanremo e ha avuto un premio alla carriera nel 23 che gli ha consegnata. Che l'ha consegnata Amadeus, questo è la canzone, invece è Un grande amore, niente più, che del 73, racconta proprio questo, di una praticamente di un amore che nonostante sia stato grande poi è finito, e quindi c'è il testo, se non mi ricordo male, dovrebbe essere di Califano, quindi trasmette un senso di nostalgia, di solitudine e malinconia intrecciati ai ricordi di un amore che un tempo era appunto così importante, ma che poi col tempo si è trasformato in una separazione. E quindi questa separazione è anche enfatizzata da immagini di solitudine, come quando dice, aspetta che cerco il testo iniziale, dice: io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Quindi già questo, già l'incipit ci fa capire che siamo dentro, come dire, una dimensione di separazione, quindi di tristezza, quindi di un accadimento che crea, che procura dolore e sofferenza. Non so, possiamo sentire e poi aggiungiamo qualche altra cosa alla fine, per chiudere.
0: Sì.

0: questa è io e te, un grande amore, niente più. Chi parla? Chi parla? Pasquale, Peppe, chi parla?
1: Oh, brevemente dicevo, anche qui c'è lo stereotipo della capanna, però i tuoi cuori si sono liquefatti, posso dire. In qualche misura. Il tuo cuore è una capanna, non funziona più. E niente, vabbè. Se vuoi dire qualcosa, mio fratello.
0: Peppe, che ci dici su questa canzone?
2: In conclusione, che ci dici, dai?
3: Vabbè, è veramente un grande successo questo brano, porta le firme di Claudio Mattone sul testo di Franco Califano, quindi insomma è piacevole come canzone, io la trovo gradevole, come anche Champagne, insomma, come brani che possono accompagnarti.
0: Ma non, sei, non sono
3: festa,
0: scusami il... Peppe, ti voglio fare una domanda, ma non sono un po' troppo ruffiani questi brani? Cioè, perché secondo me
4: ruffiani
0: verso il pubblico, no. Non mi sento.
1: Dice il pelo del pubblico, vuoi dire?
3: Scusate, c'è un problema con. Ditemi da capo, perché non ho capito.
1: È un po' vero.
0: Un po' ruffiani che
3: non riesco a sentire.
0: Vabbè, niente. Allora
3: non riesco a capire la domanda. No,
0: concludi.
3: La domanda non mi arriva bene la domanda. Non lo so.
1: Va bene, io penso che in parte lo sono, è vero quello che stai dicendo.
3: Problema tecnico.
0: Va bene, ragazzi. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Dai,
1: volevo
3: ricordare solo un po' di statistiche. Posso?
0: Vai.
3: Allora, lui ha inciso 42 album, di cui 3 dal vivo. Ho sentito parlare prima che ha interpretato anche sono interpreti anche in alcuni film. Sì, ho visto che. Ha partecipato in 21 film, e poi, che se qualcuno se lo ricorda, c'è stato anche agli anni 60, ma eravamo penso piccoli, dei caroselli per la Polenghi Lombardo, quindi caroselli di questo tipo con il suo gruppo che suonavano, e poi anche delle serie televisive come Un posto al sole e la fiction della serie TV che si intitola appunto Capri. Vabbè, era per dire cos'è stato come persona anche eclettica, non solo musicalmente, ma ha partecipato anche principalmente, però è un cantante e un musicista.
0: Siamo ai saluti perché mancano pochi minuti, davvero pochi minuti. Salutiamoci, Peppe.
3: Bene, sì,
2: Per questa stagione, allora, per questa stagione il giovedì musicale finisce qua.
3: Per questa stagione
2: finisce qua questo appuntamento del giovedì finisce qua per questa stagione.
0: Riprenderemo a settembre, poi ci mettiamo d'accordo, va bene? Sì. Ciao Peppe, buona giornata.
3: Sì. Ok, buona giornata a tutti.
2: Ciao, buona giornata.
0: Peppe, Pasquale.
2: Pasquale.
1: Niente, volevo solo brevemente dire questa ultima canzone, avete notato la voce sua nasale, come lo rende originale anche questo. Insomma, comunque, quello che tu dicevi in parte è vero, secondo me, in alcuni momenti questo tipo di testi appaiono, sembrano proprio un po' ruffiani, diciamo un po' il pelo del corpo, però vabbè, mantengono una loro bellezza, una loro qualità popolare, sono testi popolari che sono molto molto, come dire, graditi
2: apprezzati,
1: in qualche modo sì. E io vabbè, anch'io vi saluto, saluto te Gianni, saluto te Frank e saluto anche Sara che lì in studio.
4: Grazie,
1: con grande piacere, insomma, questo è.
0: Vabbè, mi dispiace che c'è stata un po' di confusione, ma sapevamo che avremmo avuto...
1: diciamo che è complicato fare questo tipo di diciamo è la prima e l'ultima volta è meglio non ripeterla. Quando non vi tecnicizzate al massimo,
0: vabbè, lo faremo. Vabbè. Grazie.
2: Lunedì noi abbiamo l'ultima.
0: Non so se sei disponibile gli ultimi 10 minuti, Pasquale. Lunedì prossimo.
1: Sì. Penso di sì,
2: ci sentiamo
1: proprio proprio agli ultimi saluti, alla staffa, siamo arrivati.
2: Noi ci vediamo stasera al vedere il film su...
1: stasera c'è Per favore non mordermi sul collo, è una parodia dei film vampirici del grande Roman Polanski, ma vabbè sì.
2: Vediamo se ci riusciamo col fresco ci vediamo.
1: Siamo lì.
0: Circolo l'arrivo a Caposele. Va bene, grazie Pasquale, buona giornata.
1: Al Caposele, ti prego, bella viva ogni volta.
4: Bella
1: al Caposele.
4: Viva,
0: hai ragione.
1: Ogni volta al Caposele, ma
0: il Caposele...
1: sei pagato dai.
0: Probabilmente no. Pasquale, sono i 40 gradi che ci sono dentro questa radio, sono 40 gradi qua dentro, siamo bolliti ormai.
1: E avete coinvolto pure Sara,
2: ma poverina, si sta sventagliando.
0: Va bene. Ciao Pasquale,
1: ciao Sara, ciao.
0: Allora ripetiamo, Circolo Nautico Vela Viva, Circolo Nautico Vela Viva. Ok, va bene, grazie a Pasquale. Noi Sara, dovevamo dire
5: Un'ultima cosa che riguarda un concerto jazz che ci sarà il 20 di luglio, e questo è presso l'area archeologica Caposele.
0: Presso il Circolo Nautico Caposele.
2: Però è compresa in che cosa? In una rassegna?
5: Allora, è una rassegna di jazz che è organizzata dall'associazione Jazz Flat, che è arrivata al suo 22esimo anno di
2: organizzazione. Solo al 22esimo.
5: E poi ci sono altri concerti, altre date, il 24, il 31, l'8 agosto e così via. Insomma, c'è tutta l'estate.
0: Sigla.
5: In musica.
6: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
0: Vabbè, in realtà sono 50, ma insomma.
2: Con la collaborazione odierna di Sara, ciao, diciamo Sara, che
5: Sara
2: sigla non c'è.
0: Sara Mastrobattista.
2: L'unica.
0: Anche perché con Sara ci conosciamo ormai da una vita. Sono 50 anni, Sara.
2: Ma saranno
5: 45. L'85.
2: Quindi
0: adesso 50. No, 50 no, no 40. No. 40. Quarantina.
5: Più o meno.
0: Vabbè.
2: Ma perché se queste cose delle date?
0: Non lo so,
5: un po' meno che più.
0: Vi lasciamo,
2: a lei è più giovane, molto
0: vi lasciamo
2: più
0: sotto
2: giovane,
0: l'ombrellone. Grazie. Con il solleone, noi ce ne andiamo lunedì prossimo, l'ultima
2: noi
0: puntata.
2: Siamo qua, l'ultima puntata per questa stagione. L'anno prossimo non vi preoccupate, ci sarà una nuova sigla.
0: Sì, sarà, sì, forse.
2: Franco vi prepara un'altra sigla.
0: Grazie Sara, ciao.
5: Niente, grazie a voi. Ciao e buona
2: estate. Ciao, buona estate.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto

all'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Hofsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12.15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, in una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, in una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero.
nell'ambito della rassegna Parole in Scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, i ricordi di un periodo poco noto della storia di Gaeta.

0: in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Dumas Ariely, oppure le donne che intrecciavano la stramma e facevano sport, o di grandi navigatori come Bauzan, o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali, come quella della vetreria che raccolse la Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
1: Radio Formia informa.
0: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro
2: Gionti. La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Astral Infomobilità.
5: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal territorio di Frosinone, dove per la presenza di cantieri è chiusa la statale dei Monti Lepini tra quattro strade il bivio per strada Asi in direzione della città. Nel centro urbano rallentamenti in via Aldo Moro tra via Po e piazzale De Mateis. Verso la stessa piazza traffico rallentato anche in via Tiburtina e in via Maria. Ci spostiamo nel territorio di Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo nelle due direzioni. Verso il centro urbano rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini tra la zona industriale strada Piccarello. Per chi è in viaggio sulla Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo infine rallentamenti tra via Priliana e via Vallelata. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mami...

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Naturalmente questa è la nostra sigla, siamo a quota 16 di luglio, Beata Vergine Maria del Carmelo, oggi si festeggia la Beata Vergine del Carmelo e poi ancora Santa Ermengarda. Dunque con un solo pensierino, vediamo un po' cosa ci dice, con un solo miracolo non si diventa santo. Ebbene, questo è quello che ci racconta l'Indovina. Siamo all'appuntamento del musichiere, oggi è giovedì, naturalmente andiamo a occupare questo nostro spazio insieme a chi ama la canzone partenopea. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma, come sempre, buon ascolto da Radio Formia.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare

80 e 90 e magari anche 2000. Questo dunque è l'appuntamento da non perdere per domani, naturalmente. Questo è appuntamento con l'estate Formiana 2026, venerdì 17 luglio a partire dalle 20:30, Arena Vitruvio, naturalmente qui in piazza Aldo Moro. Allora, continuiamo il nostro appuntamento musicale, andiamo avanti con la nostra puntata che stiamo dedicando a Napoli e continuiamo dunque con la musica.

Allora, ricordiamo naturalmente che questo è lo spazio che stiamo dedicando a Napoli. Abbiamo avuto modo di riascoltare anche la voce di Beppino Di Capri. Ricordo che naturalmente l'appuntamento di domani, ne abbiamo già parlato nel corso della nostra trasmissione, organizzato da Formia TV, da Tino Maiolo naturalmente, poi con il patrocinio del Comune di Formia. E ancora Formia l'estate 2026 in piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio, naturalmente un appuntamento da non perdere, domani venerdì 17 di luglio l'estate formiana, con l'orario alle 20:30 in piazza Aldo Moro a Formia, un viaggio senza tempo che si ripercorre più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e perché no anche 2000. Naturalmente questo è l'appuntamento. Lady Imma, la presentatrice della serata, la cantante. Allora Lady Imma sarà naturalmente l'appuntamento musicale per quanto riguarda un viaggio senza tempo che si ripercorre le grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000. C'è anche la sfilata di moda, naturalmente Lady Imma che ci farà riassaporare i momenti magici della musica degli anni 80, 90 e 2000. Allora, organizzata per Formia TV, domani alle 20:30, non capisco perché c'è questo fischio. Ecco, evidentemente qualche cosa hanno toccato. Allora, l'estate formiana 2026, venerdì 17 di luglio, piazza Aldo Moro, con Lady Imma che ci farà riassaporare i momenti magici della musica degli anni 80, 90 e 2000. Poi naturalmente c'è la sfilata di moda che non possiamo pubblicizzare, la sfilata di moda naturalmente no. Comunque domani l'appuntamento è per quanto riguarda questa serata, l'estate formiana organizzata da Formia TV, Comune di Formia, e poi Formia piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio, l'estate 2026. Questo è il contesto per quanto riguarda la serata di domani. Continuiamo il nostro appuntamento musicale con lo spazio che stiamo dedicando a chi ama la canzone partenopea.

Ti sente bello mi, chi stio paese, a sete prongo una samuora cilis. E rispondente, a tu pazienza scusa.

E questo era dunque Bruno Venturini che riproponeva questa spingola francese, un classico del repertorio partenopeo. Allora, lo ricordiamo, per quanto riguarda la serata di domani, venerdì, questo 17 di luglio, con l'Estate Formiana, naturalmente apre l'appuntamento di questa serata, il nostro Formia TV, con l'organizzazione naturalmente affiliata a Formia TV, con il patrocinio del Comune di Formia, domani sera Arena Vitruvio, che è antistante qui è l'ufficio postale, naturalmente Piazza Aldo Moro a Formia alle 20:30, tutto parte alle 20:30, un viaggio senza tempo per ripercorrere i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000 in compagnia della voce meravigliosa di Lady Imma, che ci terrà compagnia per queste serate. Poi naturalmente vi ricordo che in apertura ci sarà la sfilata di moda e poi ancora il programma continuerà con l'Estate Formiana, naturalmente con il patrocinio, lo ricordo, del Comune di Formia e con l'organizzazione da parte di Tino Maiolo, Formia TV. Questa è l'organizzazione. Allora, vi ricordiamo un viaggio senza tempo insieme a Lady Imma, un viaggio senza tempo per ripercorrere i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e, perché no, anche 2000. Allora, questo è l'appuntamento di domani che apre lo spazio che Formia dedica all'estate, in questo caso stiamo parlando dell'estate 2026, venerdì 17 di luglio alle 20:30, l'appuntamento a Piazzale Aldo Moro. Siamo pronti per un'altra puntata musicale, riascoltiamo ancora la voce di Bruno Venturini e andiamo avanti con la nostra trasmissione.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti al tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante due distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della Grande Guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, in una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, il ricordo di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Du Mazzariello, oppure le donne che intrecciavano la stramma e facevano sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
4: Radio Formia informa.
3: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Siamo dunque agli appuntamenti per quanto ci riguarda di questo nostro spazio del musichiere, la seconda parte. Intanto ricordiamo la festività in onore di Sant'Anna il giorno 26. Allora, la programmazione, lo ricordiamo, della manifestazione religiosa e civile di Sant'Anna, martedì 21 di luglio alle ore 19 nel centro storico di Castellone, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita, al termine della messa esposizione del gonfalone di Sant'Anna e distribuzione dei

0: Sant'Erasmo alle 21, piazza Sant'Erasmo, al ritmo di musica con Marco Iannucci e Santino Lauretti. Alle 22 ricordo il concerto di Emanuela Villa, Posti a sedere. Domenica 26 di luglio, festa di Sant'Anna, alle 7.30 alle 9.30 sante messe nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie dell'Orione, con la partenza dalla chiesetta, e corteo sarà accompagnato dal complesso ebantistico Umberto Scipio della città di Formi. Al termine della processione, santa messa in piazza Sant'Anna, celebre celebrata dal parroco Don Alfredo Michelusi, seguirà intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipione, città di Formi, in piazza Sant'Anna dalle 21.30, in piazza Sant'Erasmo invece tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo veramente Posti a sedere. Questi dunque sono gli appuntamenti per quanto riguarda la festività di Sant'Anna. Si parte da martedì 21 di luglio naturalmente con la parrocchia di Sant'Erasmo Formia, il comune di Formia, e ancora la 17ª comunità montana del Lazio, Monti Aurunci. Un saluto lo mandiamo naturalmente alla famiglia Capogrosso per quanto riguarda l'appuntamento di questa festività di Sant'Anna. Mentre vi ricordiamo dell'appuntamento che l'estate formiana, che viene organizzata da Tino Maiolo insieme a Formia TV, con il patrocinio del comune di Formia, la Formia estate 2026 in piazza Aldo Moro, Arena Vitruvio. L'estate formiana venerdì 17 di luglio, si parte naturalmente alle 20.30 con un viaggio senza tempo, si ripercorre naturalmente i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000 insieme alla voce di Lady Imma, che ci terrà compagnia per quanto riguarda questa serata che parte alle 20.30. Ricordo naturalmente la sfilata di moda che ci farà assaporare anche quella che è la cultura della moda, sfilata di moda a cura naturalmente di F, lo ricordiamo, alle 20.30 in piazza piazza Aldo Moro a Formia. Alle 20.30 un viaggio senza tempo, si ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000 insieme a Lady Imma. Dunque, l'organizzazione è affidata a Formia TV con Tino Maiolo e ancora con il patrocinio del comune di Formia, l'assessorato al turismo, e poi naturalmente questo è l'appuntamento di venerdì 17 di luglio, si parte alle 20.30, una serata che apre dunque gli appuntamenti per quanto riguarda l'estate formiana. Detto questo, siamo pronti per un'altra puntata del nostro spazio del musichiere. Allora andiamo a ripercorrere anche noi i momenti salienti della nostra trasmissione e allora siamo pronti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi per chi ha

Problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: strumenti musicali del Battisti poco programmati. Stiamo parlando di Donna Selvaggia, donna che apre l'appuntamento del musichiere di oggi. Cartomante è uno dei momenti musicali che ci vengono proposti da Mimmo Rocco.
1: Pronto? Vorrei sapere qualcosa sull'amore.

Cartomante con Mimmo Rocco, l'abbiamo appena proposto, naturalmente è un classico del suo repertorio, un brano che dà anche titolo a un lavoro del Mimmo Rocco, lo scomparso Mimmo Rocco, che è in attesa del suo concerto, in attesa di cantare, ebbe un malore che ce lo portò via. Allora, lei verrà, la voce di Mango, per salutare Rossana e Franco, salutiamo anche Gabriele e Giuseppe Testa, tanto salutiamo Giulia, Ermede e Tullio, con la voce inconfondibile di Mango, e con lei verrà.

un classico naturalmente della voce di Mango, Lei Verrà, il momento musicale che abbiamo proposto per salutare Rossana e Franco. Salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa, il saluto per Giulia, Ermedia e Tullio. Naturalmente torniamo a Veleno, questo è il momento musicale che ci propone Pino Mauro.

I gruppi storici per quanto riguarda Pino Mauro, naturalmente stiamo parlando degli autori con Mossedano e Toniglio, veramente sono i momenti storici della Mossedano e Iglio, Veleno, il brano che abbiamo ascoltato dal Pino Mauro. Un saluto lo mandiamo a Civite e a Giuliano insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea con la Giuli Russo che si ripropone con questo suo brano dal titolo Mediterraneo.

voce inconfondibile della Gioia Russo e Mediterranea. Allora, vi ricordiamo naturalmente che domani sera l'estate formiana apre i battenti per quanto riguarda questo appuntamento con l'estate a Formia e con una serata all'insegna del buon gusto, naturalmente, un viaggio senza tempo, si ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e anche 2000 con la voce di Lady Imma. Naturalmente ricordiamo che l'ingresso è libero e posti a sedere con l'organizzazione di Tino Maiolo, la Formia TV, poi ancora con il patrocinio del comune di Formia, Formia Estate 2026, piazza Aldo Moro, arena Vitruvio, venerdì 17, si parte alle 20:30, piazza Aldo Moro. Allora, un viaggio senza tempo, si ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000 insieme a Lady Imma. Ricordo, cosa importante, ingresso libero, posti a sedere. Questo dunque è l'appuntamento per domani sera, venerdì 17 di luglio, in piazza Aldo Moro a Formia. Si parte alle 20:30 con la sfilata di moda e poi naturalmente la serata continuerà con un viaggio senza tempo insieme a Lady Imma. Si ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali degli anni 80, 90 e 2000. Cosa importante, lo ricordiamo, ingresso libero, posti a sedere. Detto questo, andiamo avanti con la nostra trasmissione. La mia estate con te è uno dei momenti classici che riascoltiamo attraverso Fred Buongusto. Un saluto lo mandiamo a Gina e a Salvatore con questo momento musicale prettamente estivo. La mia estate con te, Fred Buongusto.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

Passo un momento estivo con la mia estate con te. Questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato attraverso la voce di Per il Buon Gusto. Un saluto lo rimandiamo a Gina e a Salvatore. Coniglio e naturalmente Ricci sono gli autori ancora per Pino Mauro, ma questa volta con Sient Mamma.

Battisti con questo suo geloso cara, ecco amica mia. Allora, Battisti, per passare a un momento musicale che ci ripropone l'Antonello Rondi, visto che oggi è la Madonna del Carmelo. Allora, salutiamo Carmela con un saluto a Giacomo, alla moglie Carmela, naturalmente auguri, buon onomastico, un saluto a mamma Piromene e a papà Ciro. Carmela ce lo propone l'Antonello Rondi, di nuovo tanti auguri, buon onomastico.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: Sono le 14:53, tra poco avremo il nostro non-stop musicale. Intanto andiamo a salutare Lidia e Lamberto con la voce di Anna Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Buon ascolto.

La voce di Anna Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Salutiamo Lidia, buon pomeriggio a Lidia e a Lamberto, naturalmente. Andiamo avanti con un saluto per Angela e per Tonino, Scipione naturalmente, con Mina, amor mio.

Voce di Mina, amor mio, dal terzo minuto in poi, quella che riesce a fare con la sua voce, Mina, è qualcosa di fantastico. È non superabile, assolutamente. Allora, andiamo avanti con Antonello Rondi, si ripropone con un altro dei suoi grandi successi, Popolo Pop.

Lobo, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Allora, tra poco il nostro spazio che dedichiamo naturalmente al nostro non stop. Intanto andiamo a salutare Belia con un brano internazionale che ci propone Demis dal suo repertorio. Andiamo a riascoltare un momento della magia di Demis, naturalmente con il momento musicale dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. Eccolo qui, pronto a ripartire. Un saluto a Velia naturalmente e un buon ascolto.

0: meglio. Scegli la villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: La Marisera prende il via dell'estate formiana 2026. Allora, la serata di questo venerdì 17 di luglio è insieme naturalmente a tanta musica, alla sfilata di moda. Si parte alle 20:30 con l'organizzazione insieme a Tino Maiolo, poi ancora Formia TV naturalmente con il patrocinio del comune di Formia e l'assessorato al turismo. Formia estate 2026, piazza Aldo Moro, arena Vitruvio. Naturalmente si parte domani sera, Aldo Moro, ore 20:30, il tutto accompagnato dalla musica degli anni 80, 90 e 2000, un viaggio senza tempo, si ripercorre i più grandi successi italiani e internazionali insieme a Lady Imma, naturalmente la sua voce. Lo ricordo che l'ingresso è libero e naturalmente posti a sedere. Questo dunque è l'appuntamento di domani sera, venerdì 17 di luglio, piazza Aldo Moro, alle 20:30 si parte con la sfilata di moda e poi un viaggio senza tempo si ripercorre musicalmente con i grandi successi degli anni 80, 90 e 2000, italiani e internazionali. Salutiamo naturalmente la Formia TV, Tino Maiolo, intanto salutiamo ancora la Formia estate 2026, piazza Aldo Moro, e salutiamo il comune di Formia, visto che c'è anche il patrocinio del comune e l'assessorato al turismo. Dunque, l'ingresso è libero, posti a sedere, lo ricordo, sfilata di moda per aprire e poi il viaggio senza tempo insieme a Lady Imma. Alle 20:30 si riparte con l'estate formiana. Allora, siamo alla chiusura del nostro appuntamento, non stop musicale, qualche minuto insieme ancora.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della Vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti 2 celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato

0: eventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero. Nell'ambito della rassegna Parole in scena, incontro con gli autori per il progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata di Gaeta, domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, con ingresso libero, sarà proiettato il documentario storico Elena, prima parte, a cura di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata. Un importante documentario sulla storia del borgo, i ricordi di un periodo poco noto della storia di Gaeta, in cui la città era divisa in due comuni distinti, Gaeta Fortezza, la Gaeta storica della grande tradizione militare, ed Elena, il borgo in cui essenzialmente si svolgevano le attività economiche e la cui indipendenza va dal 1887 al 1927. Il docufilm, oltre all'architettura di tipo economico e sociale, racconta storie di personaggi, spiegano gli autori, che forse a molti non dicono niente, come ad esempio Du Mazzarieglio, oppure le donne che intrecciavano la Stram e facevano lo sport, o di grandi navigatori come Bausan o di grandi comandanti marittimi come Le Boffe e Di Pirro. Il particolare rapporto dei contadini con il proprio asino e le tradizioni industriali come quella della vetreria che raccolse a Gaeta gente proveniente da tutta Italia, creando poi quel mix particolare di culture e di esperienze che ha costituito uno degli ingredienti fondamentali della natura e della storia di Gaeta.
1: Radio Formia informa.
0: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
4: Se controlla il tuo denaro, non ti permette

0: di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata? Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522.
0: Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: mai più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Noi due siamo bravi.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
6: Pierangelo Visconti, con Universo Italia.

0: Dalla voce di Pierangelo Visconti, ma che dico dalla voce da tutto intero Pierangelo Visconti, ben arrivati su Universitalia, ovvero 60 minuti di grande musica italiana. Tutta per voi! Ascolteremo quindi 60 minuti di grande musica italiana e vi racconterò anche qualche notizia un po' strana. Detto questo, direi di iniziare subito il nostro appuntamento, perché quest'oggi ascolteremo tante belle canzoni italiane. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Universitalia può iniziare.
1: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.

1982 è la data d'uscita di questo brano intitolato In bicicletta per Riccardo Cocciante, nato nel 1946 in Vietnam, precisamente a Ho Chi Minh. Eh sì, sono preparato, è inutile che mi guardiate così dalla regia. Dovete sapere che qui mi guardano tutti un po' straniti. Vabbè, per una volta che sono preparato, no? Vabbè, proseguiamo il nostro appuntamento con la grande musica italiana, con una bella canzone per gli 883.

La canzone che abbiamo ancora in sottofondo è intitolata Atomico Pathos ed è racchiusa in un bellissimo album intitolato Artide e Antartide per il grande Renato Zero. Fantastica e meravigliosa canzone questa che ci giunge dal 1968 per Domenico Modugno, intitolata Meraviglioso. Ascoltiamocela insieme.

pillole musicali e non solo. Quest'oggi incontriamo le pillole musicali. Nel 1960, proprio durante il Festival di Sanremo, esplose una bomba in teatro. Durante la fase finale, due petardi scoppiarono in platea. Panico, fumo, cantanti fermi. Ripresero dopo 20 minuti come se nulla fosse. La RAI non lo disse in diretta. Mentre nel 1984 ci fu il Sanremo degli scioperi. RAI in sciopero, orchestra che suonava col metronomo, microfoni che non funzionavano. Pippo Baudo presentò con un cacciavite in mano ed è ricordato come uno dei Sanremo più caotici e amati. Diamo anche uno sguardo ai flop epici di Sanremo. Alexia inciampa e cade dal palco mentre canta per dire di no, perde l'equilibrio e vola giù. 2 metri di caduta, si rialza, ride, finisce la canzone. Prese 10 su 10 per la sua professionalità. E ancora Don Bachi e la sedia volante. Cantava sognando sognando. A metà brano lanciò la sedia contro l'orchestra, imprecò in diretta e se ne andò. Telecamere spente in 2 secondi. Un vero e proprio mito. Ultima pillola, molto interessante, molto simpatica. Povia, che nessuno quotava nel 2005 con Vorrei avere il becco. Testo strano, chitarra e voce. Nessun pronostico lo dava vincente. Vince lui, mentre i big erano tutti più blasonati. Fu proprio un trionfo. Alla prossima settimana!

0: Io ti cercherò è la canzone che abbiamo ancora in sottofondo per questo grande artista nel panorama della musica italiana, ovvero trattasi di Jovanotti. Grande artista nel panorama della musica italiana è anche Vasco Rossi. Lo ascoltiamo con una canzone d'amore buttata via.
1: Sembra strano anche a me.

0: Ravazzi con Razzo e Ravazzi con Liberi.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.

devi perdermi dalla bellissima voce di Alessandra Amoroso. Un'altra bellissima voce nel panorama della musica italiana è senza dubbio quella di Francesca Michelin, che noi ci ascoltiamo insieme con una bella canzone intitolata Non mi dire.

loro disco intruso. Una bella canzone quest'oggi per le Sister Sledge, sorelle di Philadelphia, brano prodotto dal duo Chic Rogers Edwards, targato 1978. We're Family, ascoltiamocelo insieme grazie al disco intruso.

dall'anno 2020. Questa ancora in sottofondo, intitolata C'est la vie per Achille Lauro. Quella che ci stiamo per ascoltare ce la propone Gali ed è intitolata Turbo Cocco. Siete con Pierangelo Visconti e con Universo Italia.

canzone presente nel panorama della musica italiana dal 1982, quella per i Pooh intitolata Non siamo in pericolo. Ancora qualche minuto insieme a Pierangelo Visconti e a Universitalia, e poi arriverà il momento dei saluti finali. State ancora con me perché vi voglio regalare ancora una bella canzone.

0: Tempi con Scarlett e Pregherei ci portano alla fine del nostro appuntamento. Grazie per aver ascoltato Universo Italia e Pierangelo Visconti.
1: Avete ascoltato Universo Italia.
2: Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
3: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
4: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
5: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1800.

0: 1970 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti al tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato con modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta

della propria vita, la patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella prima guerra mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Hofsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12.15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli, che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Macio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate.
La rassegna proseguirà tutti i giovedì.

0: assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Buonasera, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Good Times. Siamo in diretta, sono le 18:14 puntuali sulla nostra tabella di marcia di questo giovedì 16 luglio 2026 e siamo proprio letteralmente al giro di boa di questo mese di luglio, tra l'altro caldissimo, un mese di luglio che non ci sta dando tregua, ma che noi un po' magari in maniera ottimista vogliamo pensare di rinfrescare con la musica e le vibrazioni che contraddistinguono il nostro programma. Io non mi perderei in ulteriori preamboli, ma inizierei subito a scandagliare questa playlist odierna che inizia con i The Beginning of the End e la loro Funkin' Assault Part 1.

tutta l'energia dei Simandé. Ci siamo appena ascoltati, questa era Bra. Simandé è una band molto molto interessante che arriva da Londra, anni 70, questo disco qui era del 1971. Simandé è una parola, diciamo, calypso, che è un po' anche lo stile musicale di questa band, che veramente fa del meticciato sonoro tra fusion, reggae, soul, funk, proprio il suo humus. E beh, dicevo, Simandé significa colomba, tant'è che c'è una colomba in primo piano su questo disco della band, appunto, inglese, capitanata da Steve Scipio e Patrick Patterson. Tra l'altro il basso di Steve Scipio l'abbiamo apprezzato tantissimo in questa traccia veramente veramente trascinante. Continuiamo il viaggio, andiamo ad ascoltare adesso Marlena Shaw con questa California Soul.

Rollins, questo era il nome del trombettista di Trinidad e Tobago, che è autore del brano che abbiamo appena ascoltato, Stavro Situasi. E rimaniamo in queste atmosfere, oggi devo dire molto, sicuramente ballerine, ma molto esotiche anche, e con un disco eccezionale, veramente, che ha fatto la storia della musica, perché questo disco qui, di cui stiamo parlando adesso, non è solamente un disco, perché la storia che vi sto per raccontare è una storia che va al di là della semplice musica. Parliamo del Buena Vista Social Club. Beh, il Buena Vista Social Club era un club riservato ai neri, sorto nell'Havana negli anni 30. Nel corso degli anni questo club prese il nome, che aveva preso il nome appunto dal quartiere in cui si trova, raggiunse grande fama, tant'è che i migliori artisti cubani ci si esibivano addirittura e gli dedicavano delle canzoni. Il locale divenne via via un vero e proprio focolare della cultura afro di Cuba. La mattina andava ad offrire i servizi più tipici di una qualsiasi associazione sociale, come insegnamento di qualche mestiere artigianale agli adolescenti, e la sera invece diventava una grandissima pista da ballo dove orchestre di varie estrazioni facevano scatenare i presenti con i ritmi della tradizione popolare. Accadde però che nel 1959 la musica cambiò in tutti i sensi. Con l'avvento della rivoluzione, infatti, un'ondata di riforme si abbatté su Cuba. L'idea era quella di dare un taglio netto al passato, cercando nuove forme artistiche e ripudiando tutto ciò che, anche solo simbolicamente, potesse rappresentare un retaggio della vecchia cultura. Il primo presidente rivoluzionario, Manuel Urrita Leo, era di forte impronta cristiana e vedeva il Buena Vista Social Club come un luogo di perdizione morale. Fu così che, pian piano, a causa di restrizioni, si andò lentamente disperdendo quello che era il patrimonio di un popolo, di una terra. Tre anni dopo, nel 1963, su ordine del governo di Castro, il locale venne chiuso definitivamente. Fortunatamente però tanta ricchezza non poteva essere dimenticata, e così accadde. Tant'è che un direttore d'orchestra, tale Juan Marcos González, decise di mettere insieme una big band con i personaggi di spicco di quella che era stata la Golden Age della tradizione cubana e i giovani più interessanti che comunque cercavano di avvicinarsi al genere. González aveva così messo in piedi la band che risulta accreditata a questo disco, ossia gli Afro Cuban All Stars. Bisognava però trovare un produttore in grado da poter mettere in un certo senso in cassaforte tutta quella musica che voleva essere salvaguardata. Accadde così che nel 1995 si incontrò con Nick Gold, un grande produttore musicale, il presidente della World Circuit Records, che accettò di produrre questo disco. E quindi si volò a Cuba tutti insieme per incidere questo disco, che appunto è diventato una pietra miliare. E a questo carrozzone, un po' per, non lo so, un incrocio del destino particolare, si andò ad unire il chitarrista californiano Ray Cooder, che era lì per registrare un suo lavoro solista, ma a causa dell'embargo vide i suoi musicisti del Mali non ottenere il visto per entrare nel paese. Fu così che nacque il disco Buena Vista Social Club. Cosa dire di questo disco? C'è una storia dietro, ve l'ho raccontata, ma ascoltarlo è un po' una macchina del tempo, un po' una macchina che, una navicella spaziale che ci porta in quegli anni, in quei posti, anche se non li abbiamo mai visitati, anche se non abbiamo vissuto in quel periodo. Andiamoci ad ascoltare con un brano che si chiama El Carretero.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Let Me Down Easy, questi erano i Rare Pleasure, l'ennesima band funk che ci ascoltiamo oggi. Adesso eravamo veramente una deriva importante verso lo disco music, e i Rare Pleasure, che ci auguriamo che non siano raro il piacere che vi stiamo procurando in questo mercoledì pomeriggio, sono le 18.50, mercoledì e giovedì, talmente fa caldo che c'è questo disorientamento temporale, siamo in diretta, quindi non vi preoccupate. E è il 16 luglio, dicevo all'inizio, siamo proprio al giro di boa di questo mese estremamente caldo, e continuiamolo a riscaldare in un certo senso con la musica. Ci andiamo ad ascoltare un'altra band che fa del meticciato sonoro proprio la sua cifra artistica. Loro sono funk, anche un po' acid jazz vengono definiti, sto parlando di Jamiroquai, li ascoltiamo con Dynamite.

ascolti e non la lasci.

Pirotecnica, la scaletta di oggi, Dynamite, poi Tic Tic Boom degli Heaves in rapida sequenza, e per i più attenti c'è stato anche un pelo di A Kind of Magic proprio a intermezzarsi tra i due brani. Parliamo, a proposito di magia, tra poco di musica dal vivo in location veramente magiche e sonorità assolutamente particolari. Meticciato sonoro, ne abbiamo parlato tantissimo oggi, sarà proprio uno dei protagonisti di questi appuntamenti. Ci ascoltiamo prima un altro brano, Jefferson Airplane, e poi entriamo più nel dettaglio di ciò di cui voglio parlarvi.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

E questo era Ben Lamar Gay che abbiamo ascoltato con Sometimes I Forget How Summer Looks to You. E perché abbiamo ascoltato questo artista? Perché sarà il protagonista della prossima serata della nuova edizione del Jazz Flirt Festival. In realtà però c'è un attimo un problema tecnico. Abbiamo in diretta Gerardo Albanese, come al solito, per parlarne, per farci raccontare chi meglio di lui di questa 22esima edizione del festival Jazz Flirt, ma lo mettiamo in attesa per qualche minuto, ci ascoltiamo un altro brano e poi ne parliamo insieme.

0: eccoci qui, siamo tornati in diretta. Questo era Daniele Sepe. Vi parlavo prima del Festival Jazz Flirt, 22esima edizione del Festival di Jazz Flirt, e è in diretta con noi Gerardo Albanese, a cui do il mio benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Gerardo, allora abbiamo ascoltato, prima di ascoltare appunto nelle 6 per ora, Ben Lamar Gay.
1: Scusami Francesco, non so come mi senti, ma io ti sento abbastanza piano.
0: Mi senti piano? Ora meglio?
1: Sì, vabbè, continua a parlare, vediamo.
0: Volevo dirti, prima abbiamo ascoltato Ben Lamar Gay, che sarà il protagonista della prima serata, proprio di lunedì prossimo, a Porticciolo Caposele. Puoi parlarcene un po' come è avvenuta la scelta di questo artista e che concerto ci aspetta?
1: Perfetto, e dunque diciamo che è un grande piacere, un grande onore per noi inaugurare questa 22esima edizione del Jazz Flirt Festival proprio con un artista tra i più originali e innovativi della scena musicale internazionale, Ben Lamar Gay appunto. Era un musicista che lo seguiamo da parecchio, ma era sempre difficile riuscirlo a portare, non dico a forma, ma già in Italia, per cui quest'anno abbiamo approfittato di una serie di combinazioni favorevoli e anche e soprattutto della sua disponibilità a sobbarcarsi un viaggio che stava al nord Italia il giorno prima per venire a suonare a Formia, e quindi anche con la complicità di Pino Saulo, lo storico conduttore di Radio 3 Suite Jazz, e siamo riusciti ad averlo con noi lunedì. E sì, perché

0: anno associazione per l'avanzamento dei musicisti creativi, la famosa AACM, tanto per intenderci l'associazione di cui faceva parte l'Art Ensemble of Chicago, Mual Richard Abrams, Hugh Enfield e tanti altri musicisti di questo livello, di questo rango. E quindi lui che cosa fa con questa sua cornetta? Riesce a esplorare le varie scene musicali cittadine, appunto di dove vive, quindi jazz, hip hop, house, elettronica, rock, avanguardia, e lì riesce a fondere, poi addirittura si trasferisce in Brasile per diversi anni. E da noi presenta, diciamo così, un progetto con una formazione un po' atipica, inedita, diciamo, da vedere nei vari festival in giro per l'Italia, dove oltre al leader, appunto, che suona la cornetta, canta, usa i sintetizzatori, troviamo Matthew Davis, che è un suonatore di sassofono, la cui ricerca non è stata molto semplice, diciamo. Poi abbiamo un chitarrista brasiliano, Edinho Gerber, che suona la chitarra, il flauto, la voce, e alla batteria abbiamo un nostro concittadino che però ormai vive da 13 anni a Chicago, che è Tommaso Moretti, alla batteria, alla voce, cioè è un batterista italiano. Mm-hmm. E che cosa ci aspettiamo? Un viaggio, anche questo un viaggio, perché come vedremo poi dopo, parlando anche degli altri concerti, è un po' il filo conduttore di questa edizione del festival, il viaggio. E quello che ci propone Lamar è proprio quello di riuscire a trasformare ogni concerto in una sorta di viaggio, sviluppando questo linguaggio personale che attraversa il jazz, il blues, l'hip hop, l'elettronica, la latin.
1: Assolutamente,
0: e quindi
1: sì,
0: dà un approccio libero a questa composizione, senza tralasciare ovviamente le tradizioni popolari. Io non so che brano tu hai fatto ascoltare fino adesso ai radioascoltatori.
1: Abbiamo ascoltato Sometimes I Forget How Summer Look to You di Open Arms to Open Us.
0: Esatto, e infatti proprio questo volevo citare, che chi volesse approfondire un po' più la conoscenza di questo musicista, tra le opere più significative è proprio questo Open Arms to Open Us, che tra l'altro è stato considerato anche tra i lavori più originali degli ultimi anni. E mentre l'ultima pubblicazione è dell'anno scorso, del 2025, per questa importante etichetta che si chiama International Anthem. Non so se già basta così o se dobbiamo...
1: Assolutamente, poi devo dire, un artista che fa del meticciato sonoro proprio la sua cifra stilistica, e esatto, penso sì, un po' alle parole che avete pronunciato sia tu, sia Paolo Zamner, Alessandro Forte, quando siete stati ospiti qui in trasmissione, l'idea di avvicinare un nuovo pubblico al jazz flirt, e questo è un artista che è ascoltato, secondo me, e avvicina anche persone che non sono super familiari con il mondo del jazz.
0: Esatto, sì, ditelo queste cose qui, perché sennò non si riesce a vincere questa...
1: repulsione, un po' di timidezza anche un po'
0: della parola jazz.
1: Esatto. Beh, invece sì, dimmi pure.
0: Dunque, mi dicevi che non sento?
1: No, dicevo, subito dopo abbiamo ascoltato Daniele Sepe, perché sempre quella volta ci avete presentato questa chiamata, in un certo senso, alle armi per i giovani artisti under 35 da tutta Italia, per fare questa residenza artistica a Formia, che credo si svolgerà nelle date attorno al concerto, appunto, in cui c'è anche Daniele,
0: esatto,
1: Sepe. E volevo chiederti un po' com'è stata questa selezione, cosa ci aspetta anche in questo caso in programma per quel concerto lì.
0: Perfetto, esatto, sì. Sempre parlando di questo viaggio come filo di conduttore, come in una città di mare come Formia, legata da sempre al mare, incontri tra cultura e il mito di Ulisse. La presenza di Ben Lamar ha un significato particolare, così come questo progetto originale che verrà presentato da Daniele Sepe in qualità di compositore e di sassofonista, e da questi ragazzi che, come dicevi tu, abbiamo selezionato attraverso un apposito bando inviato appunto ai vari conservatori. Sono stati selezionati 8 musicisti che under 30, come dicevamo, che risiederanno a Formia dal 21 al 24, e in questi giorni metteranno su questa produzione originale con musiche, composizioni

0: brani scritti da Daniele Sedo, e che abbiamo appunto chiamato I Viaggi di Odisseo, questa produzione originale ispirati proprio a Ulisse e al territorio della riviera di Ulisse. E proprio per riallacciarci al discorso prima dei giovani, abbiamo pensato di rendere gratuito l'ingresso ai giovani al di sotto dei 25 anni. E quindi questo ci sembrava appunto una buona proposta, un buon viatico per questo avvicinamento. Operazione questa che è stata possibile, ci tengo a sottolinearlo, grazie alla lungimiranza, alla condivisione di questo nostro progetto da parte dell'assessore alla cultura, la professoressa Luigia Bonelli, che ha sposato fortemente questo progetto, l'ha sostenuto, ci ha dato il contributo e anche il patrocinio, e quindi siamo riusciti a realizzarlo. Quindi vi aspettiamo veramente in massa il 24 di luglio alle 21:15 all'area archeologica Caposele.
1: Anche qui molta curiosità, perché tanti musicisti di estrazione diversa che presumibilmente non si conoscono tra loro e dovranno imparare a conoscersi sia personalmente che a livello di linguaggio musicale per poi mettere in piedi un live.
0: Sì, una bella scommessa. 4 giorni di full immersion a Formia con Daniele Sepe, penso che sia una buona scuola, ma anche fa punteggio anche nei loro curriculum, diciamo.
1: Direi proprio di sì.
0: Esatto.
1: Continuando poi a scorrere il programma di Jazz Flirt, questa 22esima edizione, vedo che ci sono, credo, delle novità assolute, cioè questa tridimensionalità del live negli appuntamenti del 31 luglio e dell'8 agosto, che si fondono con quello che è il territorio, che non diventa più semplice cornice, ma quasi protagonista tanto quanto la musica.
0: Esattamente, anche qui abbiamo approfittato della disponibilità dell'ente parco di Giano, del parco di Riviera Giulista, a cui abbiamo appunto presentato queste nostre proposte, questo nostro progetto di un vero e proprio percorso esperienziale, l'abbiamo chiamato, unire un trekking leggero, l'archeologia e la musica, e presentare degli eventi, dei live proprio in posti specifici ambientati appunto tra il Porticciolo Romano, l'evento del 31 luglio con questo duo che si chiama Sea Crete, che è composto poi dal nostro concittadino Domenico Pellucci al sassofono e da Vittorio Iavarone alla tromba, che è un bravissimo musicista di Gaeta, mentre l'8 agosto faremo un piccolo... Pronto, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: È un piccolo trekking leggero fino alla cisterna della villa di Mamurra, accompagnati dal personale del parco, e alla fine di questo trekking ci sarà due interventi musicali del sassofonista pugliese Francesco Massaro. Ecco, per questo evento sono previsti due gruppi, quindi due passeggiate, una con inizio alle 17:30 e l'altra alle 18:45. Ma tutte queste informazioni le possono trovare sulle nostre pagine social, telefonandoci, prenotandoci. Anche questo volevo dire, non è previsto la prevendita dei biglietti, però chi vuole può prenotarli e li trova poi direttamente al botteghino. Per questi due eventi invece sono ingresso gratuito.
1: Ok, quindi stiamo parlando degli eventi del 20 luglio e del 24 luglio per quanto riguarda i biglietti.
0: Esattamente.
1: E riguardo le due attività che hanno il Porticciolo Romano, il Parco di Giano in generale, devo dire, sono anche secondo me attrattive, perché parlandone banalmente anche con amici, viene fuori che ci sono persone di Gaeta, di Formia, di Scaure, che magari non sono proprio mai state in questi luoghi dal grande valore artistico, e allora mi viene da dire, due piccioni con una fava, sentire dell'ottima musica e passare una giornata differente.
0: Esatto, sì. L'invito è quello, lo scopo è quello e noi ci proviamo.
1: Allora, innanzitutto ti ringrazio per essere stato con noi e ti lascio un ultimo appello
0: a
1: tutte le persone che sono all'ascolto per invitarli a questa edizione del festival, e con una domanda implicita in questo invito: cosa rappresenta questo viaggio di 22 anni, che è veramente lungo e ha segnato tante generazioni, ma continua a rinnovarsi anno dopo anno?
0: Bella domanda. Anno dopo anno, difficoltà su difficoltà, e non è semplice riuscire ad allestire ogni anno un cartellone di tutto rispetto. Ci proviamo ovviamente con i limiti che ci hanno associazioni del nostro genere, però cerchiamo sempre di avere una proposta innovativa, proponendo espressioni di musica contemporanea che dialogano, come dicevo, con musiche più contemporanee, l'house, l'elettronica, l'hip hop, senza dimenticarsi appunto le culture, le tradizioni popolari. Ogni anno che passa, come dicevo, è sempre più difficile. Confidiamo e contiamo su nuove energie, sia in termini di numerici che in termini di persone, di fisico,
1: certo,
0: di contributi intellettivi, intellettuali e di proposte, ma soprattutto economiche, ecco.
1: Assolutamente sì, anche perché lo meritate, perché poi è un'associazione che propone un determinato tipo di eventi, di socialità, di cultura tutto l'anno, con quello che sì, sono esatto, appunto i limiti e sì, le difficoltà, quindi non vanno a focalizzarsi solamente sul periodo estivo, dove magari il nostro territorio è un bacino d'utenza che si ingrandisce, visto tutte le persone che sono da noi l'estate, ma tende a creare un vero e proprio campo base, in un certo senso, per chi è in zona.
0: Sì, infatti nel corso di questi anni sono state più le attività collaterali che abbiamo cercato di promuovere, di facilitare, come queste guide all'ascolto, le proiezioni video, gli incontri, le conferenze, le masterclass, i laboratori, ecco, perché questo ci sembrava essere propedeutico poi al festival, al concerto estivo.
1: Assolutamente. Allora io ti ringrazio nuovamente, ti dico già che ci vedremo il 20, lunedì.
0: Perfetto,
1: lunedì prossimo, e invito ancora i radioascoltatori a seguire sui social Jazz Flirt, Musica e Altri Amori per restare aggiornati su tutte le loro iniziative. Ciao Gerardo.
0: Ciao, grazie, buonasera a tutti, arrivederci.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Astral Infomobilità. Un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si rallenta a Borgo Isonzo, altezza strada Piscina Scura, direzione Terracina. In via Appia si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, strada chiusa al traffico, altezza Patrica, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre in senso contrario traffico rallentato con code tra Valle Fioretta e Patrica. Sulla strada regionale di Fiuggi si sta in coda a Tecchiena, altezza via Santa Cecilia, direzione Frosinone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Non semplici note,
8: ma musica che ti cattura.
7: Sei su Radio Formia.

Bonnie Tyler, It's a Heartache, l'abbiamo ascoltata adesso, grandissima artista che ci ha lasciato settimana scorsa, e ci pare giusto ricordarla e ascoltarla, fa sempre molto piacere. It's a Heartache, uno dei suoi grandi successi, come Total Eclipse of the Heart, questo cuore che metteva tantissimo nelle sue canzoni e che, guarda caso, faceva parte dei titoli dei suoi brani più famosi. E a proposito di cuore, il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare, rimaniamo in Inghilterra, è intitolato Amplified Heart. Sto parlando dei Everything But The Girl 1994, che arrivano proprio ora con la loro Walking To You.

Goodbye Yellow Brick Road, questo era il grandissimo Elton John a chiudere un'altra puntata di Good Times. Due ore circa in cui abbiamo ascoltato tanta buona musica, ci siamo fatti compagnia, abbiamo viaggiato nella storia parlando per esempio del Buena Vista Social Club, abbiamo fatto un'incetta di appuntamenti da segnare sul calendario. Mi riferisco al programma della 22esima edizione del Jazz Flirt Festival. E beh, devo dire che siamo stati bene. Come al solito è il manifesto di Good Times, quello che ci prefiggiamo di farvi passare delle ore in compagnia, ascoltando tanta buona musica, distraendoci, rinfrescandoci, perché no, magari ci siamo riusciti in questo pomeriggio di metà luglio, di mezza estate, veramente veramente torrido, ma chissà, con la musica, con la spensieratezza che è capace di generare, i ricordi che magari riaffiorano, e perché no, quella voglia di ballare che a volte fa sentire meno calore, chi lo sa. Beh, tutto questo è Good Times, e tutto questo vi aspetto settimana prossima, perché ovviamente oggi ci salutiamo, ma giovedì prossimo, sempre qui su Radio Formia, siamo un'altra volta tutti insieme pronti per altre divagazioni e perlustrazioni musicali. Io, Francesco Vaccaro, vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Buona serata, ciao!

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti al tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato una modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica, in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito dell'attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti 2 celebri versi di Giacomo Leopardi, tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Siriani, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della Grande Guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione di inquietante realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al Circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del Liceo Classico Vittorio Pollione e del Liceo Linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia vi informa.
3: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ricordi,
6: emozioni,
5: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si rallenta a Borgo Isonzo, altezza strada Piscina Scura, direzione Terracina. In via Appia si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via dei Monti Lepini, nei due sensi di marcia. In provincia di Frosinone, percorrendo via dei Monti Lepini per lavori, strada chiusa al traffico, altezza Patrica, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre in senso contrario traffico rallentato con code tra Valle Fioretta e Patrica. Sulla strada regionale di Fiuggi si sta in coda a Tecchiena, altezza via Santa Cecilia, direzione Frosinone. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: sento sottovoce.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Alessia Natale ha chiesto 20 anni per Massimiliano Del Vecchio, 42enne di Fondi, imputato nel processo Risico, attualmente è al 41 bis. È considerato elemento di primo piano nell'inchiesta e capo e promotore del sodalizio. La sua posizione rispetto a quella degli altri imputati, il cui iter giudiziario si è già concluso con la sentenza di primo grado, è diversa e si deve ancora definire. Il 23 giugno scorso la pubblica accusa ha ricostruito i fatti chiedendo la condanna per il 42enne di Fondi. Ora c'è stata una nuova udienza e a ottobre il processo, che si sta celebrando davanti al GUP di Roma, riprenderà e si chiuderà con la sentenza. L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato. Quasi un anno fa, in agosto, dopo una latitanza durata circa 2 anni, i carabinieri del nucleo investigativo di Latina, diretti dal tenente colonnello Antonio Delise, lo avevano catturato a Barcellona. Per gli altri imputati, nell'inchiesta Risico, dopo che l'ottobre scorso erano stati condannati a pene complessive per oltre 100 anni di carcere, è stato fissato il processo di secondo grado. Tra gli imputati anche il fratello di Del Vecchio, condannato a 18 anni. La polizia locale di Ponza ha effettuato un servizio di verifiche alle attività itineranti, finalizzato a garantire il rispetto della normativa in materia di commercio e somministrazione sia degli alimenti che delle bevande, nonché la tutela della legalità e della corretta concorrenza tra gli operatori economici dell'isola. Sono stati intensificati i controlli nei confronti delle attività autorizzate all'esercizio del commercio in forma itinerante per accertare che le stesse non si svolgano di fatto in maniera stabile in un luogo determinato una modalità riconducibile ad un'attività commerciale in sede fissa. Durante questi controlli è emerso che un esercente, pur essendo in possesso di un titolo abilitativo per il commercio itinerante e di una segnalazione certificata per la somministrazione, svolgeva stabilmente l'attività su un'area privata non compatibile sotto il profilo urbanistico e catastale con la destinazione commerciale dichiarata. Gli agenti della polizia locale hanno sottoposto la documentazione acquisita a verifiche e di conseguenza sono state contestate le violazioni previste dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione in assenza di un titolo pienamente idoneo. Il questore di Latina ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza di somministrazione e la conseguente chiusura di un esercizio commerciale di Fondi adibito a barberia. Il provvedimento è stato adottato in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Fondi con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato che hanno evidenziato la presenza di concreti profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante 2 distinti controlli effettuati nel dicembre 2025 e a maggio 2026, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish, sia all'interno del locale, occultate in un cestino di rifiuti, sia nella disponibilità di un avventore presente nell'esercizio. Gli accertamenti sono stati eseguiti anche in seguito a numerose segnalazioni che indicavano il locale quale abituale punto di ritrovo di soggetti dediti allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Nel corso dell'ultimo controllo, inoltre, il titolare dell'esercizio ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti della polizia, ostacolando le attività ispettive e mantenendo una condotta non collaborativa. Le risultanze dell'attività investigativa hanno evidenziato come il locale costituisse un concreto fattore di rischio per la sicurezza pubblica in quanto frequentato da soggetti gravitanti nell'ambiente dello spaccio e del consumo di stupefacenti. La sospensione della licenza e la conseguente chiusura dell'esercizio per 10 giorni si inseriscono nell'ambito delle attività di prevenzione attuate dalla Polizia di Stato per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A 100 anni dalla sua inaugurazione, la città di Formia si appresta a vivere domani una delle ricorrenze civili più significative della propria storia. Domani, infatti, la comunità renderà omaggio al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria, simbolo della memoria collettiva e del sacrificio di quanti donarono la propria vita per la patria. L'amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del centenario. Un appuntamento che vuole essere non soltanto una commemorazione storica, ma anche un momento di riflessione sul valore della pace, della libertà e dell'unità nazionale. Realizzato dalla celebre scultrice australiana Dora Olsen, il monumento rappresenta una delle opere commemorative più importanti del primo dopoguerra italiano. La monumentale statua a bronzo intitolata Il Sacrificio raffigura un soldato con il petto scoperto e le braccia rivolte verso il cielo, in un gesto di totale offerta della propria vita alla patria. Una figura di straordinaria forza espressiva che ancora oggi continua a trasmettere il senso più profondo del dovere, del coraggio e della memoria. La scultura poggia su un imponente basamento in marmo impreziosito da un alto rilievo allegorico della Vittoria e reca incisi i nomi dei 120 formiani caduti nella Prima Guerra Mondiale e nei conflitti che la precedettero, dalla battaglia di Lissa alla campagna d'Africa di Adua fino alla guerra italo-turca in Libia. Sul retro del monumento sono scolpiti due celebri versi di Giacomo Leopardi tratti da All'Italia, destinati a diventare il messaggio spirituale dell'intera opera. Alma terra natia, la vita che mi desti, ecco ti rendo. Una iscrizione che racchiude il senso più autentico del sacrificio e che rende il monumento un luogo di raccoglimento civile, oltre che un'opera d'arte di straordinario valore storico. La storia della sua realizzazione è altrettanto significativa. Dora Olsen, considerata l'unica donna e l'unica artista straniera ad aver ricevuto dal governo italiano un incarico di tale importanza per un monumento ai caduti, completò il modello nel 1924. Secondo la tradizione, utilizzò bronzo proveniente dai cannoni di guerra e, come gesto di profondo rispetto verso i caduti, rinunciò al compenso per la propria opera, consegnando alla città un monumento destinato a diventare uno dei simboli più riconoscibili di Formia. L'inaugurazione del luglio 1926 rappresentò uno degli eventi più solenni della storia cittadina. Alla cerimonia presero parte il ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, il maresciallo d'Italia Armando Diaz, gli ammiragli Diego Simonetti e Giuseppe Sirianni, le autorità civili, religiose e militari, i reduci della grande guerra e migliaia di cittadini. Dal porto una nave della Regia Marina rese omaggio al monumento con una salva d'onore. Nel corso del secondo conflitto mondiale l'opera rischiò perfino di essere rimossa per recuperare il bronzo destinato all'industria bellica, ma fu fortunatamente preservata. Restaurata nel 2008, continua oggi a rappresentare il cuore della memoria storica della città. La giornata commemorativa prenderà il via domani alle 11 con la messa celebrata nella chiesa di Santa Teresa d'Avila. Alle 12 partirà il corteo cittadino che dalla chiesa di Santa Teresa raggiungerà Piazza della Vittoria, accompagnato dalla fanfara appiedata del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 12:15 si terrà la solenne cerimonia dell'alza bandiera al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma, cui seguiranno gli interventi istituzionali. Le celebrazioni si concluderanno con il concerto della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, in programma nella chiesa di Santa Teresa. Concerto e banda diretti dal luogotenente Fabio Tassinari, che offrirà alla cittadinanza un momento di grande prestigio artistico e istituzionale. Il centenario del monumento ai caduti, sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta una delle pagine più importanti della storia della nostra comunità. Questo monumento non è soltanto un'opera d'arte straordinaria, ma è il luogo in cui Formia custodisce la memoria dei propri figli, che hanno sacrificato la vita per il futuro della nostra nazione. A distanza di 100 anni abbiamo il dovere morale di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, del senso civico, della libertà e della pace. Ricordare quei nomi incisi nel marmo significa riconoscere il prezzo che tante famiglie hanno pagato perché oggi possiamo vivere in una società democratica. Si alza domani sera il sipario sulla 11ª edizione del Festival del Teatro Classico di Formia. Alle 21:30, nella suggestiva cornice dell'area archeologica Caposele, andrà in scena Truculentus di Tito Maccio Plauto, nell'adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro, direttore artistico del festival prodotto dal Comune di Formia. In scena la compagnia Castalia, di una storica edizione considerata come una delle più significative rappresentazioni della celebre commedia. Pur essendo considerata Plauto stesso uno dei suoi capolavori, come testimonia Cicerone, Truculentus è una commedia raramente rappresentata. prostituta. La storia narra di una bellissima prostituta che tiene abilmente in pugno le sorti di tutti gli uomini che ruotano intorno alla sua casa, tipici caratteri della comicità plautina che gareggiano tra loro per conquistarne i favori. Sotto l'apparente leggerezza della trama, l'opera cela una dimensione inquietante e realismo. È la donna, non il servo, a tessere l'ordito dell'azione, di una battaglia dei sessi che non lascia scampo, specchio di una Roma attraversata da profondi mutamenti sociali nel 189 a.C., anno in cui la commedia viene datata. Al circolo Vela Viva, sul lungomare di Vindicio a Formia, per la 20ª edizione della rassegna Cinema alla Deriva, curata da Pasquale Gionta, già dirigente scolastico del liceo classico Vitruvio Pollione e del liceo linguistico Cicerone, secondo appuntamento dei 7 con i film più significativi dei 20 anni della rassegna. Alle 21 sarà proiettato il film Per favore non mordermi sul collo, una pellicola di Roman Polanski con Jack McGowan, Roman Polanski e Sharon Tate. La rassegna proseguirà tutti i giovedì del mese di luglio e di agosto. L'ingresso è libero.
11: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
10: Un nuovo attaccante approda alla Polisportiva Gaeta, militante nel campionato di eccellenza. Si tratta di Davide Masella, classe 2002, in arrivo dal Terracina, dove ha svolto il ruolo di prima punta e di seconda punta con un buon feeling con la porta. Dopo Sbordone e De Mutis, l'attacco biancorosso dunque assume una connotazione definitiva.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:41.

Forse è un sogno, ma ti immagino qui in carne ed ossa. La felpa rossa, gli occhi scuri e il tuo universo in testa. Guarda, ho aperto il cielo per le stelle, anche stavolta mi hai scoperto. Te lo dico, sono qui per te. E queste luci nella notte sono lampade di carta che respirano le nuvole, sorvolano le cupole. Ti cerco nei vetri, nelle macchine, nel traffico, sotto questa pioggia quasi grandine che batte. Giuro, siamo tratti da una storia vera. Io mai avuto freddo come questa sera. Mi hai dato tutto, se non basta, sai, se io mi spengo, chiudo gli occhi e non dormo.

col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Sai che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: venite a cercare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.